Perché dovremmo accontentarci di meno? Perché questo messaggio deve essere sempre SOS? Si chiedevano questo gli ABC dal 1983 qui su Radio Selene, sbarcati nel 2026, in questo pomeriggio del giovedì 23 luglio 2026. Allora, innanzitutto ancora buon pomeriggio. Non so perché, ma questa mattina pensavo a dei ricordi da bambini, no? Innanzitutto mi venivano in mente, non so se ce l'avete presente o se avete dei figli ancora piccoli, quelle scarpe che a me non piacevano tanto, ma oggi le ho riapprezzate, quelle da bambini, e quelle occhio di bue, le chiamava mia mamma, che probabilmente sarà quello il nome, che se tu vai al negozio ti chiedi, ma ce l'hai le occhi di bue? Io mi ero fermato alle uova, a quelle lì. Insomma, pensavo un po' ai ricordi più belli dell'estate, quelli soprattutto da bambini, perché tu da bambini non pensi a niente, cioè tu sei da bambino, sei felice anche quando sei completamente sudata, non so come sia possibile questa cosa qua. Da adulti dici, ma che fastidio, dici come dito nella piaga, no? Che fastidio. Però pensi, che ne so, al parco, se sei in un paese, la villa comunale, le ginocchia sbucciate quando cadi dalla bicicletta, anche quello diventa un bel momento, perché magari all'inizio piangi, poi cominci anche a ridere. Quindi io volevo chiedervi in questo pomeriggio, in questo giovedì pomeriggio, qual è il vostro ricordo più bello delle vostre estati da bambini? Il numero è sempre lo stesso per messaggi scritti e note vocali, il 347 7272 274.

Emma Marrone e Fabri Fibra antidroga qui su Radio Selene. Allora, il vostro ricordo più bello dell'estate da bambini. Ci sono arrivati diversi messaggi interessanti. Nel primo il protagonista è lo scartuccio, ma adesso andiamo a capire. Benny da Bari, il mio ricordo da bambino è il gelato nello scartuccio. Lo scartuccio non è quella sorta di cialda, cioè al posto della coppetta il gelatiere ti chiedeva: come lo vuoi, dove lo vuoi il gelato? Nel cono o nello scartuccio? Un scartuccio. A Bari si chiama un scartuccio. Non so, dalle vostre parti. Comunque il numero è sempre quello per dircelo, eh? 347-7272-274. E poi le passeggiate in piazza Garibaldi. Quindi qua siamo a Bari. Ci spostiamo, andiamo da Leo, da Monopoli. Da piccolo per me non era proprio bello essere svegliato presto dai miei genitori per andare a prendere posto al mare con sdraio e ombrellone. Oggi questo ricordo mi manca tantissimo, quello lo posso capire, ma anche mio papà, caro Leo, tranquillo, non sei da solo, ma secondo me anche tanti altri ascoltatori hanno questa cosa che i genitori li svegliavano presto. Io oggi che vedo quelle persone che escono di casa alle 11 la domenica per andare al mare, purtroppo ancora non riesco a comprenderle. Vabbè, facciamo un tuffo in un anno non felicissimo, il 2020, però usciva una bella canzone di Neck che diceva proprio col dito sul naso. Shhh.

1994 Tracy Thorn insieme a Ben Watt avevano fatto uscire un album in cui era inserita questa Missing, insomma non ha fatto quello che poteva fare. Poi è arrivato il remix di questo DJ chiamato Todd Terry ed è esplosa in tutto il mondo, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Selene. Torniamo nella nostra Puglia perché in queste ore sono state avvistate la cantante Elodie insieme alla sua compagna Francesca Nureddini, decidete voi. Sono state avvistate prima in un posto molto carino, insomma in Valle d'Itria, dove hanno fatto una serata, si sono divertite, hanno fatto foto con tutti, e poi a un certo punto ho trovato sui social un post di una farmacia di Torrecanne. Non dico di più, non voglio fare pubblicità a nessuno, però e qui c'erano appunto, appunto c'era Elodie. Perché ha fatto ridere a molti questa cosa? Perché lo scorso anno Elodie era stata nella stessa farmacia e pare che avesse lasciato una recensione su Google, immagino, sul Google di questa farmacia, con scritto Elodie Di Patrizi, perché è il suo nome e cognome, e tantissimi hanno detto ma questa è una fake news, non è assolutamente possibile. E invece sul post quelli della farmacia di Torrecanne, che è in provincia di Brindisi, nel comune di Fasano, hanno detto no, lei è una nostra cliente, ci vuole bene e noi ci vogliamo bene. Insomma, a Torrecanne, se avete possibilità, sappiate, o comunque in zona, potreste incontrare Elodie con la sua compagna. Adesso mettiamo una canzone dell'anno scorso, bellissima, di Damiano David, insieme a Tyla e alla chitarra di Nile Rodgers.

13 qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare di un'altra grande artista, però al femminile, che da un po' di tempo sta ancora portando in scena in giro per il mondo il suo show. Si chiama Lifetime Tour. Lei è Katy Perry, è passata anche dall'Italia e sta ripassando, e quindi sta facendo diversi giri. E dopo il debutto al Tribeca Festival ha presentato proprio Katy Perry questo documentario, mettiamola così, questo film che cattura questo tour gigantesco, realizzato in live a Parigi a novembre del 2025. Set di 60 videocamere, uno show pazzesco, il pubblico al centro dell'esibizione. Quando lo si potrà vedere nelle sale di tutto il mondo? Dal 2 al 5 settembre, con tutte le hit che conosciamo: California Girls, Teenage Dream, Firework. E sicuramente ci sarà anche questa canzone che qui su Radio Selene è una novità. Watch It Burn, si chiama così, la nuova di Katy Perry.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: La nostra prima ora di questo pomeriggio in diretta su Radio Selene in questo giovedì 23 luglio sta per terminare, ma la musica ovviamente qui su Radio Selene non manca mai. Torniamo indietro nel 1980 con Riccardo Cocciante, Tu sei il mio amico carissimo, e poi La nuova di Tommaso Paradiso.

Coca-Cola, si chiama così la nuova di Tommaso Paradiso qui su Radio Selene. Immaginate di essere un modello di 18 anni che a un certo punto, interpreta, sei interprete della pubblicità più famosa di quel momento, quella dei jeans Levi's, dove entri in una lavanderia, ti togli i vestiti per infilarli nel cestello e poi diventi un cantante affermato, perché dopo questo spot la cantante, la regina del pop, Madonna, disse: ma sai che questo ragazzo è forte, gli affido una canzone scritta da lei insieme a Stephen Bray. Questa canzone, uscita 40 anni fa, 1986, è diventata un gioiello. Each Time You Break My Heart, Nick Kamen.

Ricordate di Azzurro, quel programma meraviglioso che passava anche dalla nostra Puglia, da Bari, Teatro Petruzzelli. Nick Heyman era uno di quei cantanti che si vedevano sempre in quella serie di concerti meravigliosi. Nick Heyman qui su Radio Selene. Buon pomeriggio alle 18 e un minuto.

Weather, si chiama così questa canzone del 2018 di Matt Simons, riascoltata in questo caldo, ma neanche troppo, giovedì 23 luglio qui su Radio Selene. Allora, dobbiamo parlare un po' di Puglia, ma nel senso di mercato immobiliare costiero. Attenzione, perché sono usciti dei dati interessanti elaborati da questo portale che si chiama gateway.com, che è dedicato agli acquirenti stranieri interessati a comprare casa in Italia, nella fattispecie la Puglia, perché la Puglia pare che sia la regione regina per quanto riguarda comprare questo tipo di casa. Il Salento leader, rimane leader il Salento, perché ragazzi, si sta bene nel Salento, bisogna ammetterlo, c'è un mare meraviglioso, ma attenzione perché c'è il Gargano che piano piano sale e sta guadagnando di popolarità. Poi rimane comunque il ruolo importantissimo della Valle d'Itria. Andiamo un po' a vedere la classifica dei comuni. Allora, primo è Lesina, comune di Lesina, attenzione. Poi Morciano di Leuca, quindi qui effettivamente siamo nel Salento, ma torniamo su nel Gargano perché c'è Rodi Garganico. Attenzione anche a miglioramenti dal lato Manduria, Taranto e Monopoli. Io però mi chiedevo quali sono le nazionalità che più preferiscono acquistare case, appartamenti soprattutto e ville in Puglia. Stati Uniti, primi in assoluto, Regno Unito e poi la Germania. Cosa cercano? Ville, appartamenti e crescono anche un pochino i trulli e i casolari. Quelli molto, se si sentono molto rustici, lo fanno e quindi possono essere delle destinazioni interessanti. L'importante è non toglierli a noi, a noi pugliesi, mannaggia.

Gaia con Bossa Nostra, la sua hit estiva di questa di questo 2026 qui su Radio Selene. Attenzione se vi trovate sulle sulle strade, sulle statali del Salento, perché già da questa mattina ci sono stati un po' di problemi di viabilità sulla statale 101 Lecce Gallipoli all'altezza di San Nicola. Un 81enne alla guida ha imboccato contromano la carreggiata direzione Gallipoli, creando non pochi disagi. Poi poco tempo fa, perché è arrivata veramente poco tempo fa, quest'altra notizia sulla statale 274 nei pressi di Gallipoli, quindi se vi trovate in zona oppure state andando in direzione Lecce da Gallipoli, sappiate che insomma, se vi dovete muovere da quelle parti, occhio, perché ci sono dei problemi, ci sono ancora delle cause in corso, insomma un'auto uscita di strada contro il guardrail, quindi un po' di pazienza, ok? Accendete la radio, Radio Selene, non vi preoccupate, un po' di pazienza, al resto ci pensiamo.

chiama Girls Like You, questa canzone dei Maroon 5, riascoltata qui su Radio Selene. Finalmente una bella notizia che arriva dall'Europa, nel senso proprio dall'Unione Europea, non dall'Europa così in generale, perché l'Europa ha deciso di mettere fine, ma proprio fine una delle pratiche più controverse, diciamo, mettiamola così, dell'industria della moda, soprattutto quella che si chiama in termine tecnico fast fashion, quindi la moda quella un po' veloce, quella di poco conto, la distruzione dei capi invenduti, ok? Perché le grandi aziende tessili non potranno più eliminare i capi di abbigliamento, gli accessori e le calzature, diciamo nuovi, quelli rimasti nei magazzini solo perché invenduti, ok? Quindi loro non hanno venduto appunto delle borse, una vagonata di borse o di qualsiasi altra merce di abbigliamento, non potranno distruggere. Voi direte, ma perché la distruggevano? Sì, perché gli costava di meno. E invece adesso, con questa nuova normativa dell'Unione Europea, non si potrà più fare. E quindi magari ci si mette in moto con altre iniziative. Non lo so, anziché comprare. Ecco, il consiglio è sempre: non compriamo tanto. Lo dico a me in prima persona. Non compriamo tanto cose che non ci servono, così non alimentiamo questo sistema. Va bene? Oh, ok, compriamo con senso. Adesso

Machine qui su Radio Selene. Si narra che James Brown questa canzone l'avesse scritta su un bus mentre era con gli altri, scherzava, alludeva un po', diciamo, a quella pratica lì, ed è partito poi una jam notturna e tutti insieme hanno cominciato a creare questa canzone eterna. Chissà se anche la nuova dei Rolling Stones, che sono tornati con un album bellissimo che si chiama Foreign Tongues, anche questa riuscirà a entrare nel cuore dei fan dei Rolling Stones. Qui su Radio Serena ascoltiamo la loro novità, Jealous Love.

0: scattare una foto.
1: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao voglio.
2: Radio Selene.
3: Radio Selene.
2: La colonna sonora delle tue giornate.

0: Beck Epifani.
1: Giovedì 23 luglio e tutto va bene, o quasi, perché le ferie sono ancora lontane per molti, perché il caldo ci ha privato di ogni forma di energia, anche se oggi sembra che forse si respiri un po' di più. E comunque è una giornata ricca di lavoro, di impegni, di scadenze, di responsabilità. E allora che ci facciamo noi qui? Ebbene, abbiamo il compito di alleggerire le vostre giornate, di portare un po' di brio, un po' di freschezza in questo giovedì che comunque si avvicina al weekend. E allora buongiorno dalle Becche Epifani a tutti coloro che sono sintonizzati proprio su Radio Selene. Buongiorno a Silvio Tempesta, che seguirà e guiderà la parte tecnica dall'altra parte negli studi di Corato. Io mi trovo negli studi di Bari e do il buongiorno a tutta la Puglia e non solo, a tutti i vacanzieri e chiunque grazie all'app di Radio Selene ci porta anche in vacanza con sé. Siamo pronti per vivere questo nostro giovedì, la musica c'è e allora partiamo.

vocale dei Colors che dicono: già la vita è complicata, effettivamente è così, meno male che c'è la musica. E buongiorno e benvenuti qui su Radio Selene. E questo è il nostro giovedì di musica insieme, un giovedì in cui, amici, parleremo di una compagnia aerea che mette a disposizione dei futuri viaggiatori la possibilità di scoprire dove sono seduti i bambini per non stare accanto a loro. Ne parliamo tra poco.

questo nostro appuntamento e buon giovedì a tutti gli amici che sono con noi. Dunque, parliamo di questa compagnia aerea giapponese, Japan Airlines, che ha inventato questo sistema, cioè quando si va ad acquistare un posto sull'aereo si può decidere dove sedersi, e questo lo facciamo anche in Italia, ma soprattutto si può scoprire laddove sono seduti i bambini piccoli, perché c'è qualcuno che non ama sedersi accanto a neonati o bambini che, dovendo stare seduti per molte ore, magari ad un certo punto diventano anche irrequieti. Io francamente non giudico, non do torto a questa scelta, nonostante sia diventata mamma da poco posso capire che un bambino piccolo che ad un certo punto inizia a piangere possa dar fastidio, così come riconosco che ci sono delle persone che sono, ecco, colpite dai bambini, quindi si intrattengono anche molto volentieri, questo l'ho notato proprio sulla mia pelle. C'è chi parlerebbe ore e ore con i bambini piccoli perché così danno dolcezza, c'è chi invece non li sopporta perché è una scelta. Devo dire, è difficile comunicare con un bebè che non parla la nostra lingua, io stessa ogni tanto me ne devo inventare per poterlo intrattenere, quindi capisco che chi magari già non sopporta l'idea di stare seduto per tanto tempo e debba stare su un volo che magari dura tanto, perché un conto è fare Bari-Roma, un conto è fare Bari-New York, possa scegliere di non sedersi accanto ad un bambino. Ecco, non vi entusiasmate perché in Italia ancora non funziona questa cosa, però è una compagnia giapponese che propone questa idea. La mia domanda è una scelta giusta? Secondo voi può funzionare? È un criterio che dovremmo adottare anche in Italia? Iniziate a pensarci e scrivetemi la vostra al 347-7272274. Intanto noi ci proiettiamo avanti nel tempo, vi auguro una buona domenica, quella di Saif.

Saif, buon giovedì agli amici di Radio Selene che sono con noi in diretta per scoprire le novità che arrivano anche dal mondo, da lontano. Parlavamo della Japan Airlines. Se doveste mai viaggiare con questa compagnia aerea giapponese, potete scegliere il vostro posto con un bonus in più. Quando voi aprite l'immagine, la scheda di prenotazione, ci sono i posti online disponibili, c'è una mappa e poi sui posti a disposizione c'è un'icona a forma di neonato, di bebè, che segnala la presenza di bambini di età compresa tra gli 8 giorni e i 2 anni, in modo tale che chi non ama viaggiare accanto ad un bambino perché può iniziare a piangere, perché magari è irrequieto, possa scegliere di sedersi altrove. C'è una falla in questo sistema però, cioè io pensandoci, ok, io oggi prenoto, l'aereo è mezzo vuoto, ma chi me lo dice che poi domani chi si siederà accanto a me nel posto che attualmente è libero non sarà un bambino? Cioè in effetti pensandoci dovremmo secondo me migliorare questo sistema. Comunque amici, io lo chiedo a voi, se questo sistema arrivasse in Italia, dovendo scegliere dove sedervi, vi piacerebbe scoprire dove sono i neonati, i bambini piccoli, per non sedervi accanto a loro? Oppure vi piace star seduti accanto ai bambini? Fatemelo sapere su WhatsApp anche con una nota vocale.

0: Amici, vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti ottimini di Vella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato, sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione cioccolato e avena, e che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Di Vella, passione mediterranea nel mondo.
1: Radio Selene.

incredibile, bella come sempre. Allora parliamo di questa compagnia aerea giapponese che segnala i posti occupati dai bambini di età compresa tra 8 giorni e 2 anni per permettere a chi acquista un biglietto di sedersi dove vuole e, se non ama i bambini, non accanto ai bambini, perché si sa, in volo possono fare dei capricci, possono piangere, c'è chi potrebbe non sopportare questa situazione. Dunque vediamo che cosa ci state raccontando. Innanzitutto abbiamo Ninni da Molfetta, che saluto, che dice: chi non ama i bambini, per chi non ama i bambini questo è sicuramente un elemento di disturbo. Ad ogni modo i bambini sono l'unica gioia rimasta in questo mondo allo sbando, buona giornata. E ci sta quindi un pensiero che condivide questa pratica. Poi abbiamo Leonardo che dice: per quanto mi riguarda i bambini non mi danno assolutamente fastidio, tra l'altro sono genitore e nonno, più che altro sono gli adulti che rimangono indifferenti al comportamento dei loro bambini che mi creano non poco fastidio. Questo è uno spunto di riflessione. Certo, lasciare un bambino lì a piangere senza provare perlomeno ad intervenire, credo che sia sbagliato. Alle volte però anche l'intervento non placa un bambino che piange, soprattutto se è costretto e fermo in aereo.

0: 327-272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Buon giovedì, siamo in diretta qui su Radio Selene con tutta la musica che vi accompagna ogni giorno. Tra poco i Sergent Garcia con Cammino della Vita, poi Madonna con La Isla Bonita. E poi l'italianissima, La Testa Gira, Fred De Palma, Anitta ed Emis Kim.

mi sfilla ed è un brano che ormai conosciamo quasi a memoria e che ogni volta che passa ci fa anche ballare, ma dopo che balliamo naturalmente dobbiamo anche cantare, e questo è un brano che dal 1983 è un successo, un tormentone estivo di quell'anno, e sono 43 anni che la cantiamo e lo faremo anche oggi, questo giovedì 23 luglio. Parlo di Vamos a la Playa su Radio Selene, i Rigueira.

Eh sì, la dovevamo cantare, l'abbiamo fatto insieme. E saluto quelli che alla playa ci sono, in questo momento ci stanno ascoltando, i Righeira. Li abbiamo riascoltati su Radio Selene. Buongiorno, sono le 12 in punto.

Nel nostro giovedì mattina è ancora buongiorno a tutti gli amici di Radio Selene che sono appena arrivati sulle nostre frequenze. Ancora un saluto a tutti coloro che stanno lavorando e sono in nostra compagnia con l'orecchio teso per assorbire dalla musica tutta l'energia necessaria per portare a termine questo giovedì. Per voi arriva una canzone estiva, quella di Annalisa, e poi Diana King con Shy Guys.

Nel nostro appuntamento di oggi è ancora buongiorno e buon giovedì a tutti gli amici che sono con noi. Dunque vorrei parlare con voi di una pratica che mi ha sempre incuriosito, però non l'ho mai sperimentata sulla mia pelle. L'idea di fare i fanghi, avete presente immergervi in questo fango che però ha delle proprietà ottime? E questo che accade alle terme di Margherita di Savoia, che offrono proprio uno spazio in cui si può fare il fango termale salso bromo iodico, è una cosa tutta complicata così a dirsi, ma che comunque fa molto bene a chi soffre di disturbi fisici che arrivano con il passare degli anni. Ecco, spesso abbiamo dolori alle ginocchia, rigidità al risveglio, schiena che limita un po' i movimenti, solo che tendiamo a convivere con questi dolori. Ecco, la convivenza, la sopportazione di questi dolori non è la via più giusta. Il fango pare che faccia proprio bene, che sia un patrimonio naturale, un rimedio che ci offre la natura per alleggerire i dolori sulle articolazioni. Agisce con il calore, perché è caldo questo fango, e poi grazie ai principi naturali che sono contenuti nel fango, che appunto va questi principi naturali vanno ad alleviare il dolore, a ridurre la rigidità, a rilassare la muscolatura. Tra l'altro, ecco, gli specialisti consigliano che tutti quanti noi che soffriamo di questi dolori dovremmo fare un ciclo di cure ogni anno, così da mantenere più a lungo i risultati e migliorare la qualità della vita. Sono curiosa, amici in ascolto, qualcuno di voi ha mai fatto i fanghi? Com'è andata? Come vi sentite? Perché l'idea di farmi cospargere con del fango addosso proprio non mi entusiasma, però ho visto queste scene ripetutamente in alcuni film, in alcune serie TV, quindi vorrei sapere un po' la vostra. 347-7272-274 per darmi qualche feedback. Intanto Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

Parlando d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni in questo nostro giovedì. Dunque, parlavamo dei fanghi, in particolare i fanghi di Margherita di Savoia, che sono un ottimo rimedio termale e naturale per combattere dei dolori articolari, male alle ginocchia e così via. E mi si è aperto un mondo, no? Perché ho detto, io non ho mai fatto i fanghi, li ho sempre visti nelle serie TV, robe del genere. Però un po' forse mi faceva anche specie l'idea di mettere del fango addosso. C'è Giulia che ci scrive: Rebecca, stai tranquilla, il fango per il corpo è un impasto naturale di argilla mescolato con acqua termale, alghe o minerali, quindi non è il fango che troviamo per strada. Beh, giusto osservazione. Vi dirò di più: quando vedo questo fango e queste vasche nei film, nelle serie TV, assomiglia quasi anche alla cioccolata, che già visto da quest'ottica l'idea potrebbe essere più allettante, ma poi l'idea di stare meglio dopo questa immersione comunque è qualcosa che dovremmo seriamente prendere in considerazione. Un'altra cosa che ho visto spesso è il cetriolo messo sugli occhi, no? Cercavo di capire se è una cosa da film o una cosa che funziona. A quanto pare fa proprio bene, perché la freschezza del cetriolo sugli occhi dà subito una sensazione di sollievo e aiuta a sgonfiare le borse e ad attenuare le occhiaie. Questa è una cosa che potremmo provare a fare a casa stasera, tutti con i cetrioli sugli occhi, e vediamo già domani mattina come ci svegliamo. E comunque andiamo avanti con la musica. Se adesso te ne vai, Massimo Di Cataldo.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

John Legend in questo nostro giovedì e parliamo di notizie fresche, notizie che parlano del crudo di mare, tanto caro nella zona barese e non solo, ma soprattutto qui gli amici di Bari capiranno di cosa sto parlando. E parliamo dei ricci di mare che non si possono pescare e la regione ha prorogato il divieto di pesca fino al 2029, altri 3 anni. Questa notizia ha fatto, ecco, sobbalzare tutti i baresi che non vedevano l'ora di tornare a pescare i ricci di mare. Un fermo biologico si chiama così questo divieto, che è già partito nel 2023 ed è arrivato al 2026 e che ora viene riconfermato fino al 2029. Perché? Perché c'è bisogno di recuperare la popolazione del riccio di mare, perché non ce n'era più, rischiava di estinguersi in queste zone qui, e quindi purtroppo non si potrà pescare riccio di mare sino al 30 di giugno del 2029. Questo per salvaguardare la specie, proteggere la biodiversità dei nostri fondali e creare le condizioni affinché tutto il comparto della pesca possa tornare a beneficiare di questa risorsa sana nel tempo, però, quindi bisognerà aspettare il 2029. Tra le novità c'è anche quella dell'istituzione del marchio Riccio di Puglia, pensato anche per valorizzare la filiera ritenuta strategica per la regione. Insomma, bisogna pazientare un po', ma torneremo, anzi tornerete, perché purtroppo non sono abituata a mangiare il crudo, ma tornerete presto anche a gustare il riccio di mare. Bisogna pazientare, fatemi sapere se siete arrabbiati per questa decisione. Arrivano i Coldplay, We Pray, su Radio 7.

Buonvento Giovanotti ed Alfa. Nel nostro giovedì mattina si parlava quindi di questo fermo biologico. Purtroppo, dico purtroppo, per chi ama il sapore dei ricci di mare, non si potranno pescare e quindi nemmeno acquistare sino al 2029. Questo per favorire il recupero della popolazione del riccio di mare e per istituire, perché torneranno poi, ecco, un marchio vero e proprio pugliese, il riccio di Puglia, che vuole valorizzare la filiera ritenuta appunto strategica anche per chi viene in Puglia e magari vuole assaggiare il riccio di Puglia. Detto ciò, perché serve più tempo di quanto previsto, visto che questo fermo biologico è stato istituito nel 2023 e sono stati già 3 gli anni di fermo biologico? Perché c'è chi pesca abusivamente e chi commercializza illegalmente e quindi serve più tempo, ci sta volendo più tempo per ripopolare, ecco, il riccio di mare. Bisogna aspettare e soprattutto dobbiamo scoraggiare comportamenti non giusti. Così tutto tornerà alla normalità prima. Ora parliamo di novità invece. Questa è quella di Sombre, si intitola My Body Isn't Ready.

0: scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: E questo è il nostro giovedì che ci avvicina anche all'ora del pranzo. Avete già pensato a cosa mangiare? Fatemelo sapere. Intanto Serena Brancale con Degli Elevante al mio paese. E poi ascoltiamo Tiziano Ferro e Lazza con Perdono.

Perdono, Tiziano Ferro e Lazza continuano i brani che ci piace cantare insieme e anche questo fa parte di quelli. Mark Ronson in collaborazione con Bruno Mars creano questo singolo che si rivela quello di maggior successo di entrambi gli artisti, premiata come canzone dell'anno, uno dei singoli più

0: di questo giovedì mattina insieme. Amici, grazie a tutti per esserci stati e per aver ascoltato la nostra musica che prosegue con il Vivi e Rivivi, quindi vi invito a restare sintonizzati e poi nel pomeriggio vengono a farvi visita tutti gli speaker di Radio Selene, Gaia, Mariano, Paola, insomma una ricca giornata, ricca di musica sì, ma anche di notizie e curiosità. Grazie Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica, do la linea alle notizie dalla Puglia, noi ci sentiamo domani sempre dalle 11 alle 13, ciao!
1: Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274, la tua voce in diretta su Radio Selene.

0: scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Parlo di una storia che svanì.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 24 luglio 2026 è il giorno numero 205 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:56 e tramonta alle 20:37. La santa del giorno è Santa Cristina da Bolsena. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 luglio del 1911 l'archeologo ed esploratore statunitense Hiram Bingham scopre il sito di Machu Picchu, riportando così alla luce una delle sette meraviglie del mondo moderno. Nel 1998 debutta nelle sale cinematografiche l'ennesimo capolavoro realizzato dal fenomeno della macchina da presa, quale Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan, pellicola capace di portare a casa la bellezza di 5 premi Oscar. E nel 2010 a Duisburg, durante la Love Parade, nato come popolare festival di musica dance, a causa di una gigantesca calca muoiono 21 persone. In seguito al disastro gli organizzatori annunciano che si sarebbe trattato dell'ultima edizione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 luglio del 1908 a Londra Durando Pietri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona olimpica, sorretto da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro. Nel 1923 Edoardo Agnelli è eletto presidente della Juventus. L'evento segna l'inizio del sodalizio tra la squadra e la famiglia Agnelli. E nel 1949 Fausto Coppi vince il Tour de France, precedendo in classifica Gino Bartali. È il primo ciclista a fare la coppiata Giro Tour nello stesso anno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 luglio del 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è in vetta alla Hit Parade. Nel 2001 I gemelli diversi rilasciano il singolo Come piace a me. E nel 2007 Claudio Baglioni pubblica l'album dal vivo Buon viaggio della vita. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni Vincenzo Salemme. A teatro e sul grande schermo la sua ironia di marca partenopea lascia sempre il segno. Spegne 57 candeline la regina del pop latino Jennifer Lopez, conosciuta anche come J-Lo. 43 candeline sulla torta di Daniele De Rossi, allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, tecnico del Genoa. E il proverbio del giorno è: al muro cadente non si appoggi chi è prudente.
0: Stai ascoltando

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya delle Stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, il lavoro vi metterà a dura prova oggi. Nonostante questo, continuerete ad impegnarvi senza alcun ripensamento. Sarà la vostra determinazione a spingervi ad andare avanti. Toro, la relazione di coppia sta andando a gonfie vele. Avete piena fiducia nel partner e cercate di esprimere apertamente i vostri sentimenti. Gesti e parole verranno apprezzati e aiuteranno l'intesa. Gemelli, non gettatevi a capofitto nelle situazioni. Preferite riflettere sul da farsi prima di agire. Questo vi consentirà di avere un margine di azione più ampio. Cancro, in amore se la complicità sembra essersi spenta, cercate un dialogo sincero prima di voltare pagina o di lasciarvi sedurre da tentazioni esterne. State valutando nuove opportunità professionali o immobiliari. Leone, qualcuno parlerà di voi con invidia, ma voi lasciate che le chiacchiere scivolino via. Occhio alla stanchezza fisica e ai piccoli malesseri dovuti al caldo. Cercate di riposarvi il più possibile e di rallentare. Vergine, smettete di ipotecare il domani e vivete il presente, un passo alla volta. La meta che vi siete prefissati potrebbe apparire lontana, ma voi non lasciatevi scoraggiare. Nel lavoro tutto procede senza grossi scossoni. Bilancia, anche se tutto sembra andare per il verso sbagliato, provate a cambiare prospettiva e a vedere il lato positivo. Ogni esperienza, anche la più difficile, nasconde un insegnamento prezioso per la vostra evoluzione. Scorpione, cercate di riscoprire quella parte di voi giocosa e spensierata che avete messo da parte da un po'. Presto potreste dover affrontare responsabilità importanti. Intanto, alcune novità stuzzicheranno il vostro interesse. Sagittario, questa giornata porterà luce nella sfera affettiva. Chi ha vissuto un allontanamento potrà ritrovare la sintonia col partner. I cuori solitari saranno sorpresi da un incontro intrigante. Al lavoro torna la creatività. Capricorno, ogni iniziativa intrapresa adesso potrà avere uno sviluppo interessante. Una sorpresa vi strapperà un sorriso. Anche nei momenti di crisi non smettete di credere in voi. Avete dentro la potenza per rinascere ogni volta. Acquario, la giornata promette a pagamento anche sul fronte delle passioni personali. Chi ha lavorato sodo nei mesi scorsi comincerà a vederne i frutti. È tempo di rispolverare i buoni propositi che avevate accantonato. Pesci, giornata interessante e vivace, adatta per approfondire legami e uscire dalla routine. Un piccolo cambiamento vi aiuterà a ritrovare entusiasmo e a vedere la vita con occhi nuovi. Oggi vi saluto con le parole di Montesquieu. Non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, venerdì. Buongiorno. Come giustamente già mi scrivono stamattina da Bari, non dico buon weekend perché magari nel weekend molti lavorano, però buon venerdì si può dire. Si respira stamattina, è vero. Vedi quanti già quanti commenti nella puntata di quest'oggi. È venerdì 24 luglio 2026. Lo sapete che poi la realtà ci porta anche a guardare quella che è la nostra vita quotidiana. Avete fatto rifornimento stamattina? Ogni litro una lacrima, ogni litro una lacrima, mamma mia, mamma mia. E comunque buongiorno, e comunque inizia una nuova giornata di venerdì. Questo è il nostro ultimo appuntamento per l'alzataccia, diciamo, ecco, della settimana. Ne abbiamo un'altra da fare. Silvio Tempesta, ce la possiamo fare, perché poi da agosto cambierà qualcosa, ma saremo qui un po' più tardi, ma saremo qui sempre al mattino. Va bene, andiamo con ordine, cominciamo come sempre. Il nostro buongiorno arriva con la musica.

che anno siamo andati? Ve lo dico subito, 1989, mi faccio aiutare perché non è che tutto ricordo. Donna Summer, anche se quelli sono stati i miei anni in cui davvero ascoltavo tantissimo, tantissimo la radio. Si respira, è vero, me lo state scrivendo. Buongiorno ai mattinieri, buongiorno anche a chi non scrive, come vi chiamate, da dove ci contattate. Ancora questo messaggio è bellissimo. Ieri sera è stato bellissimo sentire il rumore della pioggia. Qui anche a Corato c'è stato un temporalone, certo in casa fa ancora caldo, tant'è che ieri sera mentre c'erano i tuoni, i lampi, dicevo al mio gatto: entra in casa, entra in casa, e lui: non ci penso proprio. Ben svegliati, sono le 7 in punto.

0: WhatsApp, chi volesse darci il buongiorno, chi volesse farci sapere chi c'è dall'altra parte. 347-7272-274. Ora le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto. L'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. E ora gli esteri. Le forze americane hanno avviato un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani, lo riferisce CENTCOM. Dall'altra parte, fonti iraniane hanno segnalato un'attività della difesa aerea nella parte orientale di Teheran. È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione è fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
7: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Radio Selene.
0: Mi aiutate a capire che tempo c'è lì dove siete voi questa mattina, in questo venerdì? Perché tra poco avremo gli aggiornamenti meteo, non sarà una giornata proprio facile in Puglia. 347 72 72 274. Subito Tommaso Paradiso e poi gli Stadio.

Stadio 1989. Partiamo dai vostri WhatsApp stamattina. Buongiorno ai mattinieri, quelli che mi stanno aggiornando anche sulle condizioni del tempo. Allora, buongiorno, ben svegliata Maria Rita. Da mo? 5:10 stamattina. A Brindisi 23 gradi ed è nuvoloso. Buongiorno a te, Sabrina. Poi 24 gradi a Bisceglie, c'è il sole, Lorenzo. Quindi un po' come qua. C'è il sole che tenta, insomma, di venire fuori, però si sta facendo spazio. Devo dire, è stata un'alba comunque molto bella. Ad Alberobello ci sono 18 gradi ed è poco nuvoloso. Buongiorno, Margherita, buon lavoro. Luca, buongiorno a te. Grazie, grazie anche per questi auguri, no? Buona giornata, buon lavoro. Io ricambio davvero con molto affetto, perché lo so che i mattinieri, noi tutti i mattinieri, abbiamo bisogno un po' di essere coccolati un po' di più rispetto a quelli che si svegliano un po' più tardi, diciamocela tutta. E poi buongiorno a chi mi scrive da Taranto. Massimo, ciao, Biovigina a Taranto, però temperatura perfetta, 23 gradi, vero, ne approfittiamo. Tra l'altro diamo qualche indicazione sul meteo, su quello che ci riferiscono, perché ieri sera appunto molta parte della Puglia è stata colpita da questo forte temporale, ma la giornata di oggi a quanto pare non sarà da meno, perché la Protezione Civile ha diramato un'allerta proprio per quest'oggi per rischio temporali, anche venti di burrasca, e un'allerta che è prevista fino a questa sera alle 20. Speriamo di no, speriamo che abbia sfogato, come dire, durante le ore scorse e che la situazione rientri, anche perché il fine settimana la gente deve andare al mare, tempo e arriva il weekend, non ti puoi ammalare, perché altrimenti rovini un po' i piani di tanti che hanno appunto combattuto tutta la settimana e vorrebbero un po' di relax nel weekend. 347 72 72 74, naturalmente

buongiorno ai mattinieri, buongiorno a chi ha scelto Radio Selene, buongiorno a chi si prepara alle vacanze, come Valentina che scrive: da lunedì sarò in ferie, ciao, mandaci una cartolina. Si mandano ancora le cartoline, Corso Garibaldi 39, Corato, vediamo chi è all'ascolto e parte per le vacanze e in vacanza pensa a noi e ci manda una cartolina. Ah, io sarei felicissima. Corso Garibaldi 39, Corato 70033, ecco il cap, così siamo stati completi. Grazie per le vostre, per i vostri buongiorno. E chi rimane invece in Puglia va bene lo stesso, no? Io non so se Valentina partirà, però molti hanno scelto comunque di restare nella nostra regione.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Selene.
3: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Dean, Olivia Dean su Radio Selene. Aggiornamenti meteo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi venerdì 24 luglio 2026, l'alta pressione si rafforza determinando tempo assolato. Nel corso del pomeriggio invece scoppieranno dei temporali anche forti a carattere irregolare, in particolare sul litorale adriatico meridionale, sul litorale ionico e salento, con rischio di grandine, rasserenamenti in serata. Venti moderati con mari da poco mossi a mossi, temperature massime comprese tra 26 e 29 gradi, minime in calo.
1: Stai ascoltando

iniziato, ricordato questa mattina molto volentieri con questa canzone del 1981, perché ci sono canzoni che non possono essere dimenticate assolutamente. La prossima, per esempio, tra qualche anno, nel 2029, festeggerà i suoi 50 anni di vita, perché la sua carriera è veramente molto lunga. Sto parlando di Gianna Nannini. Si accompagna a Marrakesh per la versione 2026 di

0: Questa è Radio Selene. Attenzione, attenzione a tutti i navigatori di Radio Selene, perché c'è aria di grandi novità in città e l'indirizzo giusto è soltanto uno: Zcash. Sono appena arrivati infatti i nuovi carichi di mobili ed elettrodomestici ed è tutto in pronta consegna. Quindi dovete rinnovare la cucina di casa, vi serve un armadio capiente o volete rimodernare le stanze del vostro B&B e del vostro ufficio, e allora da Zcash trovate arredamento per tutti i gusti e in più una scelta pazzesca di grandi e piccoli elettrodomestici, lavatrici, frigoriferi, piani cottura, delle migliori marche a prezzi che vi faranno veramente stropicciare gli occhi. Se siete una famiglia o un professionista che vuole migliorare il proprio locale, la convenienza Zcash è imbattibile. Passate oggi stesso da Zcash, grandi arrivi, prezzi piccoli e si risparmia sul serio. Zcash a Molfetta, zona Asi.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: La signora della disco music, vi va di ascoltare, anzi riascoltare, una canzone di Gloria Gaynor. Abbiamo scelto I Will Survive dal 1978. Poi Jungle, The Wave, riascoltiamo anche

Ryan su Radio Selene. Buongiorno a chi continua ad augurarmi buon weekend. Grazie, io ricambio davvero con tanto tanto affetto. Ci siete dall'altra parte, perché tra poco vi invito come sempre ad esprimere un po' la vostra opinione. Intanto cominciate a pensare quanto siete soddisfatti da 1 a 10 del posto in cui vivete. E tra

Bianca. Beh, io mi ricordo quando si palesarono mascherati e attirarono veramente molta attenzione. Nati in Francia artisticamente, un duo nel 1993. Beh, diciamo che sono stati presi in esempio, come esempio, no? Visto che sono stati sempre ritenuti tra i più significativi proprio nell'ambito della musica elettronica. Poi hanno smesso perché, insomma, la loro attività artistica si è fermata nel 2021. Questo è stato un successone, davvero. Lo abbiamo riascoltato su Radio Silene, Round the World dal 1997. Buongiorno, pochissimi secondi alle 8.

0: Elena insieme fino alle 9, ne abbiamo cominciato alle 7:05, ora è tempo di notizie, quindi riascoltiamo Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede, tra l'altro, che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
3: L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
2: A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato, pare legato alla droga. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo.
3: Gli esteri prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre, secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo.
2: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque determinate fasce di servizio fino alle 9 di questa mattina e dalle 18 alle 21. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
3: Lo sport con il tennis. Luciano Darderi fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril, battendo con un netto 6-0-6-1 lo spagnolo Pedro Martinez in un'ora e due minuti di gioco. All'inizio del secondo set l'incontro è stato sospeso per 20 minuti a causa di un calo di tensione del sistema elettrico. Questa sera alle 19:30 l'italo-argentino affronterà nei quarti di finale il portoghese Faria.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
0: Quanto siete soddisfatti del posto in cui vivete? Diamo un voto questa mattina alla vostra situazione. 347-7272-274, perché ne parliamo tra poco. Intanto Serena Brancale con Delia e Levanti al mio paese, poi Valerie.

Ronson e Demi Winehouse, risale al 2008 e l'abbiamo riascoltata su Radio Selene nel nostro appuntamento di questo venerdì 8:15 del mattino. Allora, uno dei fattori che incidono di più sulla nostra soddisfazione professionale potrebbe non essere il lavoro che facciamo o per chi lo facciamo, ma il posto in cui viviamo. Secondo i dati di un sondaggio recente, oggi in Italia 2/3 dei professionisti, quindi parliamo del 67%, dichiara di lavorare per vivere e non il contrario. È sottile, però è importante ed è un bel successo, secondo me. Ed è qui che entra in gioco questa prima classifica italiana, Città in Crescita 2026, dedicata alle 10 città emergenti dove il mercato del lavoro è molto dinamico. Allora, che cosa valuta? Ogni area, considerando 3 aspetti, cioè la crescita delle assunzioni, l'aumento della domanda di lavoro e l'arrivo di nuovi talenti che scelgono di mettere radici proprio in quei capoluoghi di provincia. Questa classifica include soltanto aree metropolitane con meno di 1 milione di utenti e si focalizza quindi sulle medie città, lasciando fuori le grandi città come Roma, Milano oppure Napoli, e la lista mette in luce le aree di opportunità in crescita in tutto il paese e i principali fattori che poi possono trarre sviluppo, quindi dalla tecnologia, dall'innovazione. Per esempio, in questo rientra Bari. Bari, la nostra Bari, proprio per ridisegnare in qualche modo la tecnologia, l'innovazione del sud, fino all'industria manifatturiera, la vena imprenditoriale, per esempio, anche quella, oppure l'università, anche quello. Considerate che la nostra università, il polo universitario, il Politecnico di Bari, è al secondo posto nazionale proprio per tasso di occupazione dei laureati. Qui però fa scattare la domanda questo argomento: quanto siete soddisfatti del posto in cui vivete? Considerate che ci sono tanti pugliesi che sono andati via dalla Puglia, sono tornati in Puglia, quindi ci sono un bel po' di storie da raccontare. Se vi va di raccontarcele, questo è il nostro numero, un messaggio o una nota vocale al 347 72 72 274.

Maria Antonietta Colombre su Radio Selene. Quanto siete soddisfatti del posto in cui vivete? Cominciamo da chi ci scrive da Barletta. Buongiorno, da pochi anni sono tornato in Italia, ho vissuto in Germania tanti anni e sinceramente faccio fatica ancora ad ambientarmi, sono tante le cose da dire, davvero tante, peccato che non ce le dici, è al lavoro e quindi non ha molto tempo, ci lasci così. Vabbè, magari ci torniamo su questo argomento. Qualche altro WhatsApp arrivato al 347 7272274. Stiamo cercando di valutare quanto siete soddisfatti del posto in cui vivete. Io vivo a Polignano a Mare, sono contenta di vivere qui, non andrei mai in una grande città, ci scrive Mina. Invece Grazia da Gioia del Colle scrive: a me piacerebbe vivere in una località turistica. Ecco, esprime questo desiderio. Grazie per il tuo WhatsApp e grazie insomma per il tuo contatto. Buona giornata, continuate a scrivere perché tra poco apriamo un'altra parentesi su questo argomento. Riascoltiamo nel frattempo Post Malone, Chemical.

Buongiorno da Radio Selene, lo sapete che noi vi diamo i consigli giusti. Allora, pugliesi e non pugliesi, in Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carstiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinarie, sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivete questa esperienza unica nelle grotte di Castellana, questo mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speglio Family e Speglio Nani.

0: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: basta, torniamo a parlare del posto in cui viviamo, quanto siamo soddisfatti. Spesso penso, mi scrive Vincenza da Andria, che forse sarei stata meglio in una città come Milano, come Roma, Bologna, che mi piace moltissimo, poi però mi rendo conto che ho tutto qui senza troppi stress. Stefania da Bisceglie, io ho il mare, ho tutto. E poi buongiorno, buon fine settimana, siamo sempre il posto dove si vive nel bene, nel male, anche se è abitudine ormai lamentarsi ed esternare sempre una continua insoddisfazione. Questo un po' effettivamente è vero. Nota vocale.
1: Ciao, io sono Michele, vivo a Pistoia dal 2016, ma vengo spesso a Trani. Ci sono molte leggende metropolitane su nord, sud, ma a me pare che siamo tutti italiani sotto molti aspetti e lo vestiamo. Sono che magari cambia un po' il livello. Per esempio, io qui a Trani finalmente comincio a vedere qualche proprietario di cane che raccoglie le deiezioni, ma il vizio per esempio di chi fuma a buttare le cicche a terra è uguale sia qui che su. Ciao.
0: Ecco. Ciao Michele, grazie, grazie anche per questo ascolto nei confronti di Radio Selene. Beh, importante la tua esperienza, di mozziconi di sigarette parlavamo proprio qualche mattina fa. Ai, hai toccato effettivamente un tasto dolente. Poi lasciare la propria terra per andare altrove, quello è un altro discorso, no? Perché effettivamente c'è sempre l'attaccamento, le radici non si possono rinnegare, e quindi ben contenta di saperti Puglia, probabilmente per le vacanze. Per noi la musica, Kool & Gang.

0: resti tu animale.
1: Istinto animale su Radio Selene. Noi siamo quasi alle battute finali invece del nostro appuntamento, perché poi tra poco arriverà Ilia D'Arpa, ci collegheremo con Brindisi, poi da Brindisi ci collegheremo con Bari. È lunga la strada da fare questa mattina perché ci sarà lei e poi alle 11 naturalmente Rebecca Epifani. Noi riascoltiamo l'ultima canzone di Paul Russell.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Grazie per aver partecipato, ascoltato la puntata di questa mattina. Io torno in onda domani e domenica alle 17 per Rewind. Grazie a Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. Con tutti i mattinieri l'appuntamento è per lunedì alle 7 meno 5. Buon weekend da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ed eccoci qui, ci siamo. E allora anche oggi in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo, inizia il nostro appuntamento di questo venerdì 24 di luglio. Quindi buongiorno a tutti, benvenuti su Radio Selene. Inizia subito la nostra musica quest'oggi. Iniziamo con tanta dolcezza.

0: Una delle più grandi artiste qui su Radio Selene con noi c'era Elisa con Amore e invece adesso è il momento dell'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. 65 persone denunciate, 32 società cartiere, 20 milioni di euro in beni mobili ed immobili sequestrati, 80 imprese con sedi in diverse regioni italiane coinvolte. È il bilancio dell'inchiesta Tesori d'Oriente dei finanzieri del comando provinciale di Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura di Trani sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto dello scorso anno relativo alla sicurezza dei prodotti di una società di Trani gestita da persone di origine cinese, conclusosi con il sequestro di merce per un totale di 1000 pezzi non conformi agli standard di sicurezza disciplinati dal codice del consumo. I provvedimenti di sequestro, già convalidati dal tribunale, riguardano 32 società cartiere, le sedi aziendali delle due imprese di Trani attive nella vendita di prodotti di vario tipo non alimentari e beni per 20 milioni di euro riferiti ai rappresentanti legali di 47 aziende. Un 57enne di San Cesario di Lecce è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con il supporto della polizia locale dopo essere stato sorpreso mentre appiccava un incendio in un'area di macchia mediterranea con presenza di rifiuti. L'uomo è accusato di incendio e combustione illecita di rifiuti. Le fiamme si sono rapidamente propagate interessando un'area di circa 2,5 ettari. Il rogo è stato circoscritto grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Tragedia sfiorata a Stornara, nel Foggiano, dove un bambino di 3 anni ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito una caramella. Il piccolo è stato salvato grazie alla prontezza di una giovane di 23 anni che gli ha praticato la manovra di Helmich, tecnica salvavita di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree da un'ostruzione causata da un corpo estraneo. Locorotondo si blinda oggi per le nozze del portiere della nazionale italiana di calcio del Manchester City, Donnarumma, con la sua compagna Alessia Elefante. La cerimonia religiosa prenderà il via nella chiesa madre del Borgo Barese, mentre il ricevimento si sposterà nell'esclusiva residenza Pettolecchia. Tra gli ospiti attesi Haaland, Maldini, Guardiola in lizza per la panchina degli azzurri, Tonali e Barella. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 3, 2, 1.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
8: Ecco perché. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Radio Selene.
10: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
11: L'estate continua. Il 1 agosto Francesco Renga, l'8 agosto Marco Masini, il 19 agosto Uccio De Santis con i 25 anni di Mudù ed il 21 agosto Raiz con Radicanto.
12: Nuovi infissi, nuova vita.
13: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
12: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
13: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
12: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
13: Seguilo sui social.
14: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Buongiorno, buongiorno già a chi sta inviando il proprio buongiorno a noi al 347-7272-274. Grazie per essere dei nostri in compagnia di Ilia D'Arpa. Dall'altra parte c'è Silvio Tempesta, la nostra musica, che in questo momento vi propone Sienna Spyro.

suo grande successo, o meglio uno dei suoi grandi successi. Questo era Io mi inventerò. Io no, invece non mi invento assolutamente nulla. Perché in questo caso vogliamo parlare di ferie, di vacanze, di spostamenti in auto, no? Perché ovviamente c'è anche chi prende l'auto per spostarsi, quindi niente aerei, niente treni, quindi vacanze in auto. Ma attenzione, perché ci sono degli errori che si possono fare e che costano multe veramente salate. Allora, ci sono dei gesti che sembrano del tutto innocui, ma che possono trasformarsi in una multa anche piuttosto salata. Pensate che si parla di cifre che possono arrivare addirittura a 444 euro. Avete capito bene? 444 euro e ti vola via mezza vacanza, insomma, giusto per intenderci. Io non lo sapevo, ma tra le cose che non si possono fare, ad esempio, c'è guidare con il braccio fuori dal finestrino. Può essere considerato un comportamento che non garantisce il pieno controllo del veicolo e in determinate circostanze può essere anche sanzionato. Ma io me li ricordo, gli anni 80, quando noi ragazzine giravamo e c'era sempre quello lì, il maranza cosiddetto, col finestrino abbassato, musica a palla, braccio fuori dal finestrino e... Bella, dove stai andando? chissà quanti di voi ricorderanno queste cose. No, ce ne sono altre, quindi mi raccomando, rimanete con noi perché ne continueremo a parlare tra poco, ma intanto con noi il Loose Ain't.

0: Parlando di viaggiare, viaggiare in sicurezza, abbiamo detto che non si può guidare con il braccio fuori dal finestrino. Un'altra situazione da evitare è lasciare il motore acceso durante una sosta solo per tenere in funzione l'aria condizionata, perché oltre a essere uno spreco di carburante è vietato, quindi può comportare una multa. Poi ci sono regole che spesso dimentichiamo: niente piedi sul cruscotto per i passeggeri, c'è ancora chi lo fa. Le cinture devono essere sempre allacciate, i bagagli sistemati correttamente e soprattutto massima attenzione a cellulare e distrazioni. Quindi prima di partire vale la pena magari fare un piccolo ripasso del codice della strada? Perché bastano pochi accorgimenti per viaggiare in sicurezza. Rispettate l'ambiente, soprattutto evitate che una bella vacanza inizi con una multa. Quindi a chi è in viaggio in questo momento noi auguriamo buon viaggio a tutti, prudenza sempre e per quanto vi è possibile rimanete con noi.
1: Quando t'ho vista arrivare

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo

Meraviglia, The Rolling Stones, 1978, questo era Miss You. Allora, stiamo parlando di viaggiare, ma di viaggiare in sicurezza, perché poi ci sono alcuni comportamenti che proprio ci danno letteralmente fastidio, no? Da chi magari guida. E allora a voi ho chiesto qual è il comportamento che vedete fare più spesso dagli altri automobilisti e che proprio non sopportate. E c'è Michela da Bari che scrive: io non sopporto che sta incollato al paraurti, ti mettono un'ansia incredibile. Ma sai che è la stessa cosa? A volte mi viene da frenare immediatamente e dire: oh, allora la vuoi smettere? Rosa da Brindisi: quelli con il cellulare in mano mentre guidano, per un messaggio rischiano la loro vita ma anche quella degli altri. Assolutamente vero. Saluto anche Giuseppe da Taranto, dice: le doppie file davanti ai bar o ai tabaccai, cioè quei 5 minuti che poi diventano mezz'ora. Un abbraccio anche a Lucia da Ostuni, che occupa due parcheggi con una sola macchina, un classico che fa veramente perdere la pazienza. Ne avete altri? Allora continuate a inviare i vostri messaggi.

i Matafix, mamma mia, avevo quasi dimenticato la loro esistenza. Hanno tirato fuori alcuni singoli che sono andati decisamente bene, poi bam, sono spariti. Allora, stiamo parlando di cose che fanno gli automobilisti, gli altri, mentre noi siamo alla guida e che proprio non sopportiamo. C'è Pierre che mi scrive: io non sopporto la distrazione, o magari vedere quelli che vanno a 10 km orari quando tu hai fretta e cammina e dai e muoviti. Lo facciamo tutti. Questo è importante. Domi che mi scrive: allora, assolutamente scontato, mentre si guida non sopporto di vedere quelli che hanno i bambini in braccio. È assurdo, è assolutamente vero. Cioè, pensate un attimino a quanto è pericoloso tenere un bambino in braccio mentre si è alla guida. Non fatelo mai. E soprattutto poi, immancabile come sempre, quelli che guidano con il cellulare. Ora YouTube, novità.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Davide che di Andria ci ricorda una cosa decisamente importante a proposito degli automobilisti, di cosa ci dà fastidio dagli altri. Lui dice: la cosa che più odio è chi parcheggia.

mia Sara, finite le vacanze, si torna a casa cattolica? Ma lei dice anche che insieme alle sue amiche Katia non sopporta, ad esempio, quando si è in autostrada e c'è quello che sfreccia a 200 km orari e che ti lampeggia dietro perché vuole sorpassare. Hai ragione. Buon viaggio, felice rientro a voi, e intanto a voi altri dico che sono le 9:59.

0: Io saluto Enzo, Enzo che è di Trani, che in questo momento mi fa sapere che praticamente a Trani c'è una bufera, pioggia e grandine. Questo significa, mi raccomando, soprattutto voi che siete alla guida, prudenza, attenzione. Grazie Enzo, se avete altre news, altre notizie da darci, noi siamo qui, 347-7272-274. E ora spazio all'informazione con le notizie dall'Italia, dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, prosegue l'escalation tra gli Stati Uniti e l'Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che qualsiasi paese che partecipi, collabori o assista agli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran.
2: Un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentavano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre 1 risulta essere ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
3: La procura di Bologna dovrebbe procedere oggi ad affidare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame medico legale sarà eseguito probabilmente in giornata ed è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto.
2: Giallo all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti era stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati in seguito alla terribile caduta. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede, tra l'altro, che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
2: Il calciomercato, il Fenerbahce si fa avanti per Rafa Leao. Dopo le tante voci che lo vedevano accostato al Barcellona, alla Premier League, il futuro del portoghese potrebbe davvero essere in Turchia. La chiave per convincere l'esterno classe 99 potrebbe essere quella relativa all'ingaggio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, pronto un salario annuale da 8 milioni di euro netti come base fissa, più 1,5 milioni come bonus se supera le 20 presenze, più 1,5 milioni se segnerà 15 gol e un altro milione per la vittoria del campionato.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Saluto Domenico, pioggia molfetta, grandine proprio fortissima a Trani. Beh, anche qui a Brindisi devo dire che c'è un vento pazzesco, il cielo inizia ad annuvolarsi. Se avete altre cose da dirci, raccontatecele.

Madonna, thank you. Mentre io voglio ringraziare veramente tutti quanti voi che ci state inviando messaggi e foto su quello che sta accadendo in questo momento, credo di capire, soprattutto nel nord Varese, quindi acqua, grandine, vento, alberi e pali divelti, mamma mia, c'è forte vento anche in questo caso, quindi mi raccomando, come al solito, massima prudenza. E purtroppo devo dire che sì, negli ultimi anni ci stiamo accorgendo sempre di più di questi eventi meteo estremi, sono purtroppo sempre più frequenti. È incredibile come si passa dal sole cocente a un temporale con grandine proprio nel giro di pochi minuti, e ovviamente tra le cose più colpite c'è spesso anche

con, che erano grosse come biglie da ping pong. Ma è una cosa veramente pazzesca, mai vista una cosa del genere. Sì che ho una certa e non so veramente che cosa sta accadendo. Allora, proteggere la propria auto, cosa dicono gli esperti? Mettere la propria auto in garage o in una tettoia, queste sono le soluzioni migliori, ma qui purtroppo succede da un momento all'altro che uno magari non fa neanche in tempo a parcheggiare, a mettere la propria auto al riparo. Se invece vi trovate alla guida durante proprio questa grandinata intensa, la regola, mi raccomando, è solo una: niente manovre improvvise. Riducete la velocità, aumentate la distanza di sicurezza e, se possibile, fermatevi in un luogo riparato senza mettere in pericolo voi stessi e gli altri. La nostra musica ora con

0: La nostra musica, il nostro appuntamento di questo venerdì 24 di luglio in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora parliamo di queste novità che sono veramente, ma veramente buone. Voglio parlarvi dei nuovi biscotti ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Allora, uno, sono fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e poi, oh sì, il gusto del cioccolato, delizia del palato, e sappiatelo, sono perfetti a colazione ma anche in ogni pausa. E allora che aspettate? Fate questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti nella nuova versione con cioccolato e avena, che tra l'altro si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Selene.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: Questa è Radio Selene.
8: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Irene Grandi con Bruci la città. Ancora grazie a chi oggi ha deciso, insomma, di raccontarci quello che non sopportano quando vedono magari alcuni automobilisti che si comportano in un determinato modo. C'è ad esempio Angelo che è di Trani e che dice: buongiorno Radio Selene, io da motociclista giornaliero 365 giorni l'anno odio uno l'uso del telefono e il non vedere mai gli specchietti retrovisori quando si svolta, e infine il mancato uso degli indicatori di direzione. È vero, ci sono persone che magari danno scontato che girare possono fare come e quando vogliono, ma le frecce esistono, no? Ci sarà un motivo oppure no? Saluto Patrizia da Bisceglie che mi scrive: allora, io non sopporto quelli che parcheggiano davanti ai passi carrabili e poi spariscono, ti fanno perdere un sacco di tempo, ma lì anche possono rischiare multe belle pesanti. Saluto anche Sergio da Latiano, si gioca in casa in questo momento, dice: io non sopporto chi non rispetta la sicurezza, la distanza di sicurezza, perché a volte basta una frenata improvvisa e succede il peggio. Grazie veramente a tutti quanti voi per i vostri messaggi, mentre noi continuiamo con la nostra musica, e ora ci sono anche loro, Maroon 5.

sulla mia città dei Negramaro. E adesso invece c'è una bella novità e parliamo di lei, la regina del pop, che è tornata a far parlare di sé dopo aver partecipato tra l'altro al primo All-Time Show nella storia della finale dei mondiali FIFA, che tra l'altro insomma ricordate perfettamente, è andato in scena qualche giorno fa, il 19 di luglio. Ebbene, io l'ho vista, meravigliosa, Madonna che ha aperto lo spettacolo con questa performance di music, tra l'altro ha condiviso il palco con artisti incredibili come Justin Bieber, BTS, che finalmente sono tornati, la mia Shakira. Per chi non lo sapesse, sul palco c'era anche Piqué con i figli, che secondo me si mangiava i gomiti nel vedere Shakira e tutto il successo che sta ottenendo. Beh, insomma, c'era anche Burna Boy. Adesso ascoltiamo la novità.

0: Radio Selene.
1: Termina qui il nostro appuntamento di questo venerdì 24 di luglio in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. Da Ilia D'Arpa è tutto, grazie, baci, appuntamento a domenica.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Oui, oui, c'est moi. Buon venerdì a tutti gli amici di Radio Selene che sono pronti a vivere questa giornata diversa dalle altre. Questo è certo. Oh, poi noi ci lamentiamo sempre. Fa caldo, fa caldo, fa caldo. Poi arriva il temporale, ci rinfresca. Però fa freddo. Ma che cos'è questo vento così all'improvviso? Insomma, è un venerdì diverso che ci proietta verso un weekend che, boh, chissà come sarà. Però devo dire, a molte persone quest'aria fresca fa piacere. Piacere come il tempo che vivremo insieme dalle 11 alle 13. Sarà con voi, io sono Rebecca Epifani, dall'altra parte degli studi di Corato trovo sempre Silvio Tempesta. Buongiorno Silvio, che curerà tutta la parte tecnica e gestirà questa diretta. Buongiorno a chi sta lavorando, buongiorno a chi è in vacanza e che quindi di questo tempo non è contento. Per tutti voi la nostra musica. Siamo pronti? Partiamo!

0: Sì, da 2025 abbiamo ripescato questo brano che a volte racconta proprio la nostra vita, l'ansia che ci perseguita. Ma non oggi che è venerdì, per cui buongiorno, siate felici, siamo vicini al weekend. Ed ora diamo la linea agli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: A leggere i giornali, a ascoltare i notiziari radiofonici e televisivi, l'Italia sembra un paese circondato da persone armate, malavitosi e ogni figura che può inquietare o spaventare. Visto che il dibattito politico è tutto su questo, a partire certo da episodi come quello di Bologna o quello del gioielliere piemontese. Ma bisogna che sia chiaro, le priorità non sono queste. E non è un discorso di destra o sinistra, di sicurezza percepita o di agi di chi sta in centro e non coglie le contraddizioni nelle periferie. L'Italia è un paese con dei numeri molto chiari riguardo al rischio malavita, rischi connessi appunto alla mancanza o alla carenza di sicurezza. Non siamo in Nicaragua nei tempi peggiori o scegliete voi qualsiasi altro paese che ha vissuto situazioni di violenza. E allora perché tutto questo? Perché probabilmente ci si è resi conto che la campagna elettorale infinita poggerà soprattutto sulle pulsioni. E tra le pulsioni è quella del pericolo percepito o della sicurezza, sicuramente sta in cima. Ma dobbiamo anche pensare a quali sono i problemi del paese. Non ci sta un dibattito che è solo su queste cose. E viene da pensare che le forze politiche, quasi tutte, soltanto su questo possano parlare perché si va per temi ben conosciuti e non si parla invece di ciò che è più spinoso, che fare per modificare la situazione sociale, per arricchire il paese, per sostituire il PNRR che è finito. E dove andare nel progresso del paese? Come incrementare il ricorso all'intelligenza artificiale? Tutte le cose di cui nel mondo si parla, ma da noi ci sono solo il gioielliere e il povero fakir.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour!
1: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
10: Questa è Radio Seleni.
0: Amici, buon venerdì, un venerdì un po' uggioso in quel di Bari e in molte zone della Puglia. E proprio di maltempo parleremo tra poco, di come a volte un temporale inaspettato possa rovinare un evento che organizziamo da tanto tempo. State con noi e ne parliamo.

0: amici di Radio Selenia, si avvicina il weekend e questo per noi significa solo una cosa. Siete pronti? Arriva il nostro Beach Tour!
1: Beach Tour!
0: Eccoci! Stiamo tornando sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Anche in questo weekend il Beach Tour diventerà per tutti voi un'esplosione di energia e divertimento. Cosa accade? Di tutto, ma in primo luogo vedrete la radio fatta in diretta in riva al mare. Ci sarà la musica per tutti voi, ci saranno tanti giochi da fare insieme, potrete vincere dei gadget, ci faremo tante grasse risate, ci saranno delle sorprese, dei live sulla spiaggia per esempio, e poi ci scatteremo tante foto e pubblicheremo storie sui social per immortalare questa giornata che sarà meravigliosa. Cercate quindi la tappa del Beach Tour più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe del Beach Tour. Questa domenica vi aspetto a Lido Onda Blu a Chiatona. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. E poi vi do un'anticipazione per Ferragosto, Non prendete impegni perché sabato 15 agosto noi saremo a Lido Il Brigantino a Barletta in diretta esclusiva in questa tappa nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Sponsor del Beach Tour 2026. Divella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 60%.

24 luglio, una giornata meno calda finalmente delle altre, per cui un luglio che forse assomiglia un po' a settembre, ma solo per oggi, non è che dobbiamo qua esultare. Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che sono in vacanza, che magari oggi invece hanno la luna storta, perché loro quel caldo lo volevano. Parliamo di maltempo a tutti gli effetti, di come, soprattutto quando è inatteso e improvviso, provochi dei disagi veri e propri. È accaduto anche una settimana fa al concerto di Bad Bunny. La seconda data di Bad Bunny a Milano, all'Ippodromo, era attesa da 80.000 persone che si erano radunate lì. Dopo poco più di mezz'ora lo spettacolo è stato purtroppo interrotto perché le condizioni meteorologiche sono peggiorate sempre di più. Si è abbattuto un violento temporale, poi forti raffiche di vento, poi pioggia intensa, fulmini. Alla fine ci si è messa pure la grandine, quindi per ragioni di sicurezza lo spettacolo è stato annullato. La buona notizia, forse buona notizia, è che mentre Bad Bunny si trovava a Bruxelles sul palco, ha raccontato che quello di Milano era uno dei migliori spettacoli della sua vita, addirittura, quindi si stava divertendo un sacco. Poi ha detto: purtroppo le cose della natura, le cose di Dio non sono nelle nostre mani, e è andata come è andata. Però non esclude di tornare a Milano. Ora non abbiamo notizie certe, ma forse recupererà quella data. Intanto possiamo dire che i biglietti sono stati rimborsati. Bravo Bad Bunny. Per il resto, quello che voglio chiedere a voi, amici in ascolto, è: vi è mai capitato di attendere una giornata, una festa di laurea, un compleanno, un'occasione speciale, un primo appuntamento, e poi il tempo si è messo contro di voi? Come è andata? Se vi va, raccontatecelo al 347 72 72 274. Messaggino su WhatsApp, ma anche una nota vocale, così possiamo ascoltare la vostra voce mentre ascoltiamo la voce di Mina.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
7: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
8: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie. Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Grazie a voi.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene.

0: vi portiamo con noi questo viaggio che ci porta anche a fare tanti tanti auguri di buon compleanno a qualcuno. Arriva il nostro B-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccoci, tante persone magari compiono gli anni oggi, noi facciamo gli auguri a tutti in generale, ma nello specifico ad una persona, la nostra festeggiata del giorno. È una lei ed abita in quel di Lecce, quindi noi prendiamo tutto e voliamo lì a Lecce per provare a raggiungerla, che squilli il telefono. Ovviamente queste sorprese sono fatte, lo ricordo, da alcune persone speciali che vogliono bene al festeggiato o alla festeggiata e vogliono fare degli auguri pubblici, così che grazie alla radio tutti possano ascoltare un bel messaggio di auguri. Intanto squilla ed è un buon segno. Ora speriamo che possa risponderci. E per questo ricordo ai ganci. Pronto? Ciao Teresa!
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Teresa, io sono Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che è il tuo compleanno. Tanti auguri!
2: Grazie! Grazie!
0: Allora, dal grazie forse non te lo aspettavi.
2: Eh no.
0: È sorpresa allora.
2: Abbastanza, sì.
0: Come stai Teresa? Buon compleanno innanzitutto, ufficialmente da tutta
2: grazie.
0: La radio.
2: Grazie mille.
0: C'è una persona speciale che voleva farti arrivare un augurio ancora più speciale. Ha organizzato questa sorpresa per te.
2: Grazie.
0: Si tratta... lo vuoi sapere. Si tratta di tua figlia Valeria.
2: Ah! Immaginavo.
0: Guarda, ti dico cosa vuole dirti pubblicamente, perché tutta la Puglia ci ascolta e anche oltre. E lei vuole che tu sappia che sei una persona speciale per lei. Dice a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei. Grata alla vita per avermi donato una madre come te. Buon 60° compleanno, mamma!
2: Grazie.
0: Amore Teresa, adesso prendo un pacco di fazzoletti e piangiamo tutti, te lo dico. Teresa, che bello l'amore di una figlia per una mamma.
2: Grazie mille.
0: Allora, che possiate godervi questo momento di gioia, di festa, che possiate abbracciarvi e vivere ogni momento prezioso. E io a te, Teresa, auguro ogni gioia.
2: Grazie.
0: Un bacione.
2: Grazie ancora.
0: Un bacione, grazie mille. Bene, con gli auguri che facciamo a Teresa, ricordiamo che la nostra rubrica del B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando? Radio.

Buongiorno a tutti gli amici che sono con noi, un buongiorno speciale a Samuele che ci sta ascoltando da Bisceglie e che ci scrive: ogni volta quando sono triste metto la vostra radio e mi passa tutto. Questo è il messaggio più bello che potessi ricevere questa mattina, un po' lo scopo per cui siamo qui, quindi buongiorno a te Samuele, buongiorno a tutte le persone che hanno voglia di sfogarsi grazie alla musica. E allora

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro venerdì di musica insieme. Buongiorno da Rebecca Epifani, siamo in diretta e stiamo qui sino alle 13 a chiacchierare sulla Puglia, sulle condizioni del tempo, parleremo anche di matrimoni. Insomma, state con noi, ripartiamo da Daniele Silvestri.

American Girls nel nostro appuntamento di questo venerdì, in cui, partendo dal concerto di Bad Bunny, che è stato purtroppo interrotto a causa della grandine, ecco, vi chiedevo se vi è mai capitato di dover rimandare un evento, oppure abbiate visto purtroppo, ecco, rovinarsi il sogno, non lo so, della festa di laurea in piscina, piuttosto che di una cena romantica, piuttosto che di un concerto magari capitato a voi. Io per esempio ho visto un concerto sotto la pioggia, però devo dire che la pioggia non ha rovinato il concerto, piuttosto gli ha dato un fascino diverso, ma perché si poteva stare sotto la pioggia, faceva molto caldo. L'incubo per alcune donne è che possa piovere il giorno del matrimonio. A

0: Chaos in questo nostro appuntamento e ancora benvenuti su Radio Selene. Diamo la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferrat nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferrat si trova sulla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux.
2: Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. La tragedia è avvenuta all'alba. La dinamica dell'incidente al momento non è ancora chiara. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. L'uomo, a quanto si apprende, è stato travolto dal mezzo che per motivi in corso di accertamento si è piegato su un lato.
3: La procura di Bologna dovrebbe procedere oggi ad affidare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame medico legale sarà eseguito probabilmente in giornata ed è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto.
2: Ha sorpreso un uomo con il volto coperto all'interno della propria casa e ha cercato di fermarlo. È accaduto a Ramacca in provincia di Catania, dove un 50enne si è trovato faccia a faccia con un ladro intento a rubare nella sua casa. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione durante la quale il proprietario dell'abitazione ha colpito l'intruso con un coltello da cucina ferendolo gravemente. Il 37enne originario dell'Europa dell'Est è comunque riuscito a fuggire, ma poco dopo è stato rintracciato dai militari. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, è piantonato e in stato di arresto.
3: L'estate sulle strade entra nella fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. Come al solito, oggi e domani a essere congestionate saranno soprattutto quelle arterie che partono dai grandi centri verso i tradizionali luoghi di villeggiatura, mentre domenica ci si aspetta traffico principalmente in direzione opposta.
2: Dopo giorni di speranza, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte da un uomo stimolato e onorato per la proposta di sedersi sulla panchina azzurra come commissario tecnico, che però in cuor suo aveva già preso una decisione sul suo futuro, ossia quella di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Maldini ora accelera per Pirlo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Radio Selene.
5: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
8: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
11: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
12: Questa è Radio Selene.
0: È arrivato il grande giorno, proprio oggi il famosissimo Donnarumma si sposerà proprio in Puglia e c'è grande attesa non solo per lui ma anche per tutti gli invitati che forse arriveranno. Qualche notizia ce l'ho, ne parliamo tra poco.

The Sun e guardiamo quel sole luminoso che presto risplenderà su tutta la Puglia, ma guardiamo anche in maniera metaforica quel sole, quella luce dell'amore, perché oggi è un giorno felice qui in Puglia, soprattutto per Gigio Donnarumma, capitano della nazionale azzurra e portiere del Manchester City, che finalmente sta per firmare il suo contratto più importante e il più lungo, come lui stesso ha ironizzato sui social. Parliamo del suo matrimonio, un contratto a tempo indeterminato, e questa è una cosa bellissima. La proposta è arrivata nell'ottobre del 2024 sotto l'ombra della Tour Eiffel, romantico, eh? E poi il rito civile è stato celebrato in gran segreto lo scorso maggio. Ora è pronto oggi per sposare qui in Puglia la sua fidanzata Alessia Elefante. Tra l'altro i due carini, sono coppia fissa dal 2016 e quindi insomma stanno insieme da tanto tempo. Nel 2024 sono anche diventati genitori per la prima volta del piccolo Leo e hanno scelto Locorotondo nel cuore della Valle d'Itria per le loro nozze blindatissime. Io posso dirvi che si svolgeranno nella chiesa madre di Locorotondo alle 17. La festa esclusiva si terrà invece nella vicina Fasano, in una location raffinata che vi dico fare, è una villa privata con piscina, arredi di pregio, un immenso prato, terrazze panoramiche, 8 ettari di uliveto secolare, insomma una cornice perfetta per un evento esclusivo. Ma la domanda che molti si fanno è: chi altro ci sarà? E chi è che arriverà qui in Puglia per questo matrimonio? C'è gente appostata negli aeroporti di Brindisi, di Bari, addirittura è arrivato John Legend, ma che non c'entra niente col matrimonio, semplicemente deve svolgere un concerto ad Ostuni. Tantissimi curiosi. Donnarumma invece è arrivato a Grottaglie, all'aeroporto di Grottaglie. Io vi dico tra poco chi ci sarà. Vediamo qualche nome, provate ad indovinare voi. C'è qualche diceria, adesso proveremo ad azzeccarne qualcuno.

film. Questo matrimonio probabilmente sarà uno di quelli che guardiamo nei film. Uno spazio bellissimo, una location esclusiva e poi tanti invitati VIP. Questo è quello che ci aspettiamo, c'è tanta curiosità. Pare, io dico pare, che siano attesi campioni del presente e del passato, leggende del calcio come Buffon, Maldini, Totti, Del Piero, Pirlo, Cannavaro, Chiellini, Allegri, Guardiola e poi Haaland e ancora Rodri, Mbappé, Messi e ancora Kvaratskhelia e tanti altri, ma non solo leggende del calcio. Pare che tra gli invitati possa esserci anche Jannik Sinner, unico grande nome proveniente da un'altra disciplina, ma poi sicuramente tante persone che vogliono bene la coppia e che vorranno vivere questa serata in Puglia, perché poi diventerà per tutti loro una vacanza in Puglia, un giorno che poi potranno ricordare per sempre. Nemmeno ve lo dico che il centro storico di Locorotondo è blindato, cioè è stato messo a punto un piano straordinario per la viabilità con apposite misure per il traffico, la gestione delle aree di parcheggio, tutto pensato per garantire l'arrivo degli sposi in totale sicurezza e tranquillità. Ma chiaramente il paese attende tantissimi turisti e curiosi che avranno voglia di beccare qualcuno. C'è da dire che proprio ieri lui era per la prova dell'abito, Donnarumma, a Francavilla Fontana, e dei turisti lo hanno fermato per scattare delle foto. Lui è stato gentilissimo, si è prestato a tanti scatti, ha fatto degli autografi, quindi che posso dire, lo dico in anticipo, e che vissero per sempre felici e contenti.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora, muovi!

Niente, oggi è un lusso. Comunque amici, andiamo in quel di Gallipoli, dove purtroppo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane soprattutto, c'è stata un'escalation di furti concentrati soprattutto nei fine settimana e soprattutto nei parcheggi dei lidi. Il sindaco si mortifica per quello che sta succedendo e lancia un appello a tutti i gestori degli stabilimenti balneari, dicendo di impegnarsi per vigilare meglio, per disporre più illuminazione, per gestire dei sistemi di videosorveglianza, per mettere dei cartelli per avvisare gli automobilisti per non fare brutta figura, perché sono arrivate tante denunce da parte dei residenti ma anche da parte dei turisti. E poi l'appello noi lo facciamo a voi amici in ascolto, perché può succedere ovunque. Il copione è questo: si rompe il finestrino del vetro posteriore delle auto, viene aperto il veicolo e si ruba quello che c'è in auto. Non lasciate nulla di prezioso.

Giovanotti, e chi lo conosce più il dolce far niente? Forse quando eravamo piccolini e ci parcheggiavano i nostri genitori, ci dicevano, non lo so, stai lì, inventati un gioco, e uffa, mi sto annoiando. E quello era il lontano dolce far

cattive abitudini. E quali sono le cattive abitudini dell'estate? Non portare l'ombrello con sé, perché magari non ci aspettiamo che incomba la pioggia su di noi, e questo è accaduto nelle ultime 24 ore in diverse zone della Puglia. Però per ora ce lo vogliamo godere questo venerdì, perché si affaccia al weekend, lo aspettiamo con ansia e speriamo davvero nel sole. Nei nostri appuntamenti, amici, però abbiamo voglia anche di condividere delle novità musicali con voi. Questa collaborazione, quella di Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, due figure di riferimento per l'hip hop statunitense. Girl Next Door.

0: one time.
1: Amici, vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Vella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato, sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, e che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Di Vella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.
3: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Ancora buon venerdì mattina a tutti gli amici che mentre cucinano lì ai fornelli hanno l'orecchio teso verso la nostra musica. Buongiorno e buon fine settimana a tutti voi che siete sempre sintonizzati su Radio Selene. Per tutti voi la nostra musica.

0: che siamo arrivati alla fine di questo venerdì mattina, amici. Grazie per aver condiviso il vostro tempo in mia e in nostra compagnia. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato e diretto tutta la parte tecnica. Io torno domenica a darvi il buongiorno dalle 10 alle 13 in una nuova tappa del Beach Tour. Quindi vi aspetto, se vi va, ci troviamo a Lido Onda Blu a Chiatona. Vi ricordo che l'appuntamento di oggi va avanti con la musica di Radio Selenia. Arriva il Vivi e Rivivi e poi Gaia e poi Mariano e poi Paola a farvi compagnia, mentre ora subito do la linea al GR per tutte le notizie dalla Puglia. Grazie a tutti, un bacione, a domenica, ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Nessun dolo, per questo la procura di Bari ha disposto la revoca del sequestro preventivo da 77.000 euro effettuato a giugno nei confronti del direttore generale di Puglia Promozione Luca Scandale, manager barese di 51 anni, accusato di peculato insieme ad altre 4 persone. La procura ha colto l'istanza di dissequestro a seguito di un approfondimento investigativo richiesto dalla finanza, secondo cui la causale del pagamento non consentiva di comprenderne l'illiceità. Dichiarazione fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, bancarotta distrattiva e dolosa sono le ipotesi di reato a carico di 65 persone indagate a vario titolo nell'ambito di un'inchiesta condotta dai finanzieri del comando provinciale di Barletta Andrea Trani e coordinata dalla procura di Trani. Sequestrati beni per 20 milioni. I sigilli riguardano 32 società cartiere, le sedi di 2 imprese tranesi e beni riconducibili ai rappresentanti legali di 47 aziende. L'indagine è partita ad agosto dello scorso anno da un controllo sulla sicurezza dei prodotti in una società di Trani gestita da persone di origine cinese. Una ragazza di 26 anni ha denunciato di essere stata aggredita ieri pomeriggio nei bagni pubblici del parco Rossani a Bari. 4 persone, tra le quali 2 minorenni, l'avrebbero colpita strattonata e presa a calci. La giovane, soccorsa dal personale del 118, è trasportata al policlinico di Bari e ha riportato traumi nasali e oculare. La polizia locale ha ascoltato alcuni testimoni dell'aggressione. La vittima ha precisato che nessun migrante è stato coinvolto nell'aggressione. A Bari nel 2026 nessuna utenza Tari, la tassa sui rifiuti, pagherà di più rispetto allo scorso anno. Al contrario, le tariffe medie diminuiranno con una riduzione di circa 1,8% per le famiglie e dell'1,2% per le attività economiche, pur con differenze tra le singole categorie dovute ai criteri tariffari stabiliti dalla normativa nazionale. È quanto contenuto nella delibera approvata dalla Giunta e destinata all'esame del Consiglio Comunale. Secondo l'amministrazione del sindaco Vito Leccese, gli introiti della tassa di soggiorno hanno permesso di bloccare gli aumenti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
7: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Dal 16 luglio ci trovi anche in 2 nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti, un simpatico omaggio.
1: Questa è Radio Selene.
11: Radio Selene.
12: Radio Selene.
11: Radio Selene.
13: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
12: Vivi e Rivivi.
11: Vivi e Rivivi.
13: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Radio Selene.
5: Beach Tour! Ready, ready,
6: la tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita. A Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2020.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottoressa.

0: High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1996.
1: Ciao!

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Sì, rullo di tamburi anche per oggi, siete su Radio Selene. Ciao a tutti i miei ascoltatori del pomeriggio. Se non mi conoscete ancora, io mi chiamo Gaia e come ogni giorno della settimana rimaniamo insieme su Radio Selene dalle 15 fino alle 17. Siamo a venerdì 24 luglio, weekend. E come nelle migliori storie horror, che succede? Weekend uguale maltempo. Sì, compagni proprio vicini, temporali, apocalissi, trombe d'aria, grandine. Che cosa abbiamo visto ieri sera, ma anche stamattina? Mattina, voi state bene? Volete la mia? Io finalmente, che bello, ho dormito col fresco, dico solo questo. E poi vabbè, non l'ho fatto apposta, però il meteo c'entra anche con gli argomenti di oggi, le chiacchiere di oggi, quindi no fiesta, no siesta, mi raccomando, rimanete su Radio Selene per sapere tutto. Ora musica, music, ascoltiamo gli Alcazar con Crying at the Discotheque.

Megatron.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
6: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
10: Questa è Radio Selene.
11: Eccoci qui su Radio Selene, mentre vi godete l'aria fresca, noi intanto ci godiamo anche un po' di musica. Abbiamo Fever Dream di Alex Warren e poi a seguire Sam Smith con Like a Cat.

Bellissimo, Sam Smith su Radio Salene, questo era Like I Can e adesso iniziamo a chiacchierare su argomenti abbastanza caldi, argomento concerto oggi, un argomento caldo appunto come lo è anche la nostra estate, ovunque in Puglia ma anche in Italia ci sono concerti, festival ovunque e avete notato forse che ultimamente non andiamo più solo ad un concerto ma tutti quasi sembrano dover partecipare all'evento della vita, dell'anno. Perché ormai siamo immersi in questa cultura che viene chiamata dagli esperti cultura della grandiosità, perché se ci pensate è vero che ormai tutto oggi deve essere colossale, da record, imperdibile, se no quasi non rispettiamo le nostre aspettative o quelle forse della società, chi lo sa. Però per esempio ci sarà The Weeknd in Italia questa settimana, poi abbiamo anche appunto un'aspettativa di uno stadio pieno e poi appunto gli stadi poi sono effettivamente esauriti in minuti. Perché ormai quanto è difficile davvero prendere dei biglietti per un concerto, code virtuali, con l'ansia da prestazione, perché giustamente poi se ami quell'artista vuoi vederlo e se non riesci ad avere quel pizzico di fortuna purtroppo non rimani deluso. Ma questo è voluto perché effettivamente c'è un fenomeno che si chiama marketing della scarsità, perché ti dicono che se non ci sei ti stai perdendo un pezzo di storia, un pezzo immancabile, soprattutto se sei uno fan sfegatato. E noi ci caschiamo spinti da quella maledetta paura di restare fuori, la FOMO, la fear of missing out, ma poi a che prezzo? Per pagare prezzi esorbitanti per pit, golden pit, super pit, fare magari 2, 3, 10 ore di coda e poi magari non goderci effettivamente il concerto in sé per sé. E quello che è successo ultimamente con Bad Bunny, dove purtroppo più che un'esperienza di concerto è stata un'esperienza di sopravvivenza per coloro che hanno partecipato al concerto di sabato scorso, dove le condizioni non erano proprio le migliori, ma ne parliamo fra poco. Nel frattempo noi ci ascoltiamo Marracash e Gianna Nannini con questa loro bella canzone insieme, Americano, una nuova versione tutta moderna.

0: Siete su Radio Selene e io sento della musica provenire dalla spiaggia, ma sono sirene?
1: Beach Tour!
0: Ma no, è Radio Selene che d'estate vi fa vivere le più grandi emozioni direttamente al mare, tra sorrisi e grande musica. Crema solare, costume e siete tutti pronti per il Beach Tour 2026. Le nostre tappe stanno toccando le spiagge più belle della Puglia e continueremo ancora per tutta l'estate. La missione è ricaricare il vostro buon umore. Chiudete gli occhi e sognate la radio in diretta, in riva al mare, con il ritmo giusto che vi farà scatenare sul bagnasciuga, ma anche con i giochi, di squadra, con i vostri amici. E poi una pioggia di gadget, un mare di sorrisi e infine, ultimi ma non per importanza, ci siamo anche noi a catturare i vostri momenti più belli che troverete sui nostri social. Andate sul nostro sito radioselene.it per cercare la tappa più vicina a voi, ma segnate sul calendario le prossime tappe del Beach Tour. Domenica 26 luglio saremo a Lido Onda Blu, a Chiatona, provincia di Taranto. Ma dai, non è un segreto, vi anticipo anche che saremo per 2 giorni sul Gargano. Martedì 11 agosto a Lido Blu Marine a Rodi Garganico e mercoledì 12 ci trovate al centro turistico San Nicola a Peschici, in località San Nicola. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Di Bella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio.

appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Mi avete sentito cantare?
1: Sì.
0: Perché era quello che stavo facendo fino a questo momento. Cosmic Girl e Jamiroquai, siamo finiti sul loro pianeta per qualche minuto, ma adesso ritorniamo sul pianeta Radio Selene. Eccoci qui, bentornati in diretta. Prima parlavamo proprio di concerti, neanche a farlo apposta, io sono andata a vederli qualche tempo fa a Lucca, ma adesso dobbiamo parlare di sabato scorso, del concerto di Bad Bunny. Sì, perché prima Rebecca ha anche accennato che ci saranno dei rimborsi, e sì, c'è la marretta.

l'amarezza di un concerto annullato, un'amarezza, è giusto dirlo con 4 R, ma c'è comunque una buona notizia per voi, perché Live Nation rimborserà il 100% i biglietti, incluso il 15% del diritto di prevendita. Quindi voi direte, non era scontato? Purtroppo non lo è sempre, ma dopo quello che avete dovuto passare, perché io ho visto dei video allucinanti, credo sia il minimo. E quindi, per chi ha acquistato i biglietti online, il riaccredito sarà automatico da oggi 24 luglio. Se l'avete comprato in un punto vendita fisico, dovete fare richiesta su rimborsi.ticketone.it sempre da oggi fino al 7 agosto, mentre se avete usato la carta della cultura o del docente riceverete un credito di pari valore per un altro evento. Quindi tutto bene quel che finisce bene, vediamo il lato positivo, dai, sperando che torni fra qualche anno in tour, anche perché anch'io lo vorrei vedere. Ora però Jess Glynn.

Vabbè, una carica di dance con Louis Vega e Mark Anthony dal 1992. Poi, tra l'altro, proprio chicchetta, Louis Vega è pronto a farci ballare con il suo nuovo album Now More Than Ever, uscito a fine maggio. Quindi, se volete anche voi una bella carica di dance, potete ascoltarlo. Ma cambiamo atmosfera perché c'è un pezzo che sta facendo impazzire i social. Parlo di Earrings di Malcolm Todd, uscito un paio d'anni fa e tornato viralissimo su TikTok come colonna sonora per quelle storie d'amore confuse, mai chiarite fino in fondo. E Todd ha raccontato di averlo scritto per sfogare e far un attimino ringiovanire il suo cuore dopo un po' di delusioni d'amore, inserendo alcuni dettagli tra cui questi orecchini. Quindi io ve la faccio ascoltare e godetevela tutta. Malcolm Todd, questa è Earrings.

0: Questa è Radio Selene.
1: Eccoci dopo una piccolissima pausa, sono quasi le 4 del pomeriggio e noi continuiamo ad allietarci. Siamo dei termini eleganti oggi con la nostra migliore amica, io la definisco mia sorella, ma chi secondo voi? È la musica di Radio Selene. Qui per noi adesso c'è Benson Boone con Man in Me.

abbiamo appena ascoltato tutti questi versetti sono particolari e sicuramente si rifanno a Catria e Paco Amoroso con questa cucuga. Ma abbiamo adesso un classico dal 1992, nato grazie all'intuizione di Lucio Dalla. Questo è Chicco e Spillo, un tormentone radiofonico di Samuele Bersani, che ha conosciuto Lucio Dalla al Cocorico. Si prese coraggio, andò, si fece conoscere. Lucio gli disse: torna domani a Milano, così vediamo, scoprì il suo talento, lo produsse, e grazie a lui oggi abbiamo questa

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
4: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
6: Ed è finalmente arrivato il momento di parlare insieme, quindi telefono alla mano 347-72-72274. Fra poco vi lancio la domanda del giorno, ma in realtà sul nostro Instagram c'è già, quindi fateci un salto. Adesso ascoltiamo Jovanotti Alfa, buon vento.

Eccoci la cintura di Alvaro Soler che ci ha fatto ballare. E allora, vista la chiacchierata di prima sui concertoni, adesso voglio parlare della Puglia, perché dimostriamo che si può fare anche grandissima musica e divertimento a ingresso libero, senza ticket folli e a due passi da casa. Lo sapete che cerco e ricerco per farvi vivere queste esperienze, ed anche oggi ce n'è una a Noi Cattaro. Parlo del Beat Fest, che avrà come due super ospiti il duo Merck & Cremont, e parte proprio stasera, intratterrà e coinvolgerà fino a domenica 26 luglio, trasformando la città nella capitale del divertimento. Infatti sono previsti 3 giorni a ingresso totalmente gratuito, adatti a tutti, spazi dedicati a grandi e piccini, ci saranno stand di gastronomia locale, ma anche di valorizzazione dell'eccellenza del territorio noiano, ma anche ancora Luna Park di oltre 1000 metri quadrati, street food, atmosfere da sogno. Quest'anno ci sarà una scenografia che ci farà volare in un ecosistema extraterrestre, Econos, un pianeta che è un mondo narrativo vero e proprio, una giungla esotica e tribale. Ma la vera bomba poi è la lineup, con Merck & Cremont, il duo di DJ milanesi Federico e Giordano, diventati icone internazionali della dance, con produttori da record. Hanno fatto mega hit come Oceanica di Jovanotti, Furore di Paolo e Chiara, e poi la recentissima Partenope di Serena Brancale ed Colors. Hanno poi suonato in tutto il mondo, dall'Arabia Saudita a Miami, e da stasera sono pronti a far tremare anche Noi Cattaro. Noi Cattaro menzionata come diremmo noi Gen Z, quindi preparatevi a un evento grandioso patrocinato anche dal Parlamento Europeo. Quindi zero scuse per restare a casa stasera, domani e domenica, anche perché, ribadisco, il festival è gratuito. Quindi prepariamoci a ballare? Sì, con una canzone molto lenta, un ballo, come nei film, Eros e Max Pezzali.

Sì, troppo bello, un lento come nei film. Ero Stramazzotti e Max Pezzali su Radio Selene, ma adesso è il nostro momento. È il momento della domanda di oggi. Oggi si parla di musica e quindi vi chiedo un attimo di immaginare, ok? Siete nei panni degli organizzatori di un festival e se stasera doveste realizzare la serata perfetta nel vostro paese o nella vostra città con un budget illimitato, ok? Chi vorreste assolutamente sul palco come super ospite? Possono essere anche di più, via proprio alla creatività, un grande nome del pop italiano, un DJ internazionale per farvi proprio scatenare, o magari una leggenda della musica che canta proprio sotto casa, un sogno. Quindi io voglio sognare insieme a voi e mandateci un messaggio vocale o un messaggio normale, ora io voglio sentire le vostre voci, quindi anche una nota vocale mi piacerebbe un sacco, su WhatsApp al nostro 347 7272 274.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

Bocca, Alex Britti dal 2000 su Radio Selene. Allora, la domanda di oggi è: se doveste organizzare il festival nella piazza della vostra città, chi vorreste stasera sul palco? Allora, mi sono arrivati diversi messaggi. Tommaso da Gioia del Colle sogna in grande, mi dice: nella mia piazza voglio un trio. E sentite, Vasco, Mahmood e Annalisa insieme. Vabbè, Tommaso, così praticamente richiami tutta la regione, non solo la provincia, ma leggo anche tantissimi Sal da Vinci, c'è anche Gabri Ponte, Cristian da Santo Spirito alza l'asticella delle risate, mi dice che vuole ospitare gli Oasis, si dice così, comunque la parodia, diciamo il gruppo parodia degli Oasis di Toti e Tata, mentre Pierpaolo da Turi mi dice Checco lo seguirebbe chiunque, come chi stasera per esempio va a vedere John Legend, spero vi piacerà come concerto e godetevelo anche per me. E poi c'è Giorgio da Massafra che mi dice: io vorrei un concerto con Freddie Mercury e Michael Jackson. E vabbè, Giuseppe, in un'altra vita magari, dai, continuate a scrivermi al 347 72 72 274. Ora Levante.

0: canta anche. Come fai a non cantarla? Feel good, come mi sento io quando ascolto i Gorillaz su Radio Selene. Per chiudere in bellezza, parlavamo dei concerti. Rosanna da Casa Massima mi invia una nota vocale, che bello.
1: Sono Rosanna.
0: Ciao.
1: E avrei voluto Mengoni, ma che mi facesse salire sul palco e mi abbracciasse forte forte.
0: Vabbè Rosanna, ma sei tu l'organizzatrice del festival, quindi decidi tu, va bene così, poi mi fai salire sul palco. Infine c'è Domenico da Molfetta, un nostro fedele ascoltatore del pomeriggio, che mi scrive: vorrei tutti gli animatori di Radio Selene, perché saprebbero animare la piazza e dare gioia e ballerebbero tutti. Vabbè, io sarò di parte, però è vero, sarebbe bellissimo. Poi ci vedrete in azione proprio domenica per il Beach Tour a Lidonda Blu a Chiatona in provincia di Taranto, quindi se volete davvero ballare insieme a noi ci trovate lì. Però per adesso su Radio Selene abbiamo una bella novità tutta da ballare. Questo è Jamie Jones con Camden Cox, questa si chiama State of Mind.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Radio Selene.
1: Grazie a tutti voi per essere stati con me. Per oggi lascio le cuffie, ma lascio il microfono a Mariano Pizzarelli. Don't worry, be happy. Ci risentiamo lunedì dalle 15 alle 17, sempre qui su Radio Selene. Grazie a Gigi Savoni in regia, e che la musica sia sempre con voi. Buon weekend a tutti!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Ufficialmente pronti per iniziare questo nostro appuntamento del pomeriggio insieme qui su Radio Selene. Buon pomeriggio a tutti, tutti quelli che magari sono in auto perché stanno andando in qualche direzione marina o montana o in campagna per questo weekend, visto che è venerdì. Siamo belli pronti. Innanzitutto buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste 2 ore insieme. Pronto, carichissimo, ho bevuto credo 8 caffè. Colui che ha la parte tecnica, cioè Gigi Savoni, buon pomeriggio anche a te. Un pomeriggio ricco di musica e anche di notizie che arrivano in giro dalla nostra Puglia, perché stanno arrivando dei personaggi. E ieri si parlava fuori onda di VIP watching, e in Puglia in questo momento, soprattutto in Valle d'Itria, ce n'è abbastanza. Ma noi non ne abbiamo mai abbastanza della musica. Torniamo indietro con questo classico bellissimo del 1990.

Canzone scritta nel 1977 da Lemon Dozier, canzone meravigliosa, poi ripresa anche in tanti altri generi musicali. Canzone che parla della propria essenza interiore, Going Back to My Roots, Richie Havens, qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, sono le 17 in punto.

0: Questa è Radio Selene.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
6: L'estate continua. Il 1 agosto Francesco Renga, l'8 agosto Marco Masini, il 19 agosto Uccio De Santis con i 25 anni di Mudù ed il 21 agosto Raiz con Radicanto.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
0: Radio Selene.
11: Abbiamo appena iniziato il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Selene. Ci sono un sacco di persone che pagherebbero oro per incontrare i propri idoli. Ne parliamo tra pochissimo, subito qui su Radio Selene. Annalisa con la sua canzone estiva e poi Whitney Houston con Million.

2009, Whitney Houston con Million Dollar Bill qui su Radio Selene. Ah, allora vi ho un pochino anticipato, no, di questa notizia che c'è. Allora, è sempre esistito da quando, diciamo, hanno inventato forme di business di persone che pagano e anche lautamente per incontrare i propri idoli. Però la notizia di queste ore è quella che una famosissima compagnia navale ha organizzato una crociera di 5 notti sul Mediterraneo con sessioni di wellness, allenamenti di paddle. Il costo totale a persona è di 6.800 euro. Anche io mi sono guardato e ho detto, innanzitutto ho cercato, ho 6.800 euro, ho detto ma dove sono? Allora, poi all'interno di questa quasi settimana di vacanza, il 24 e il 25 luglio, quindi praticamente oggi e domani, sarà presente il campionissimo Yannick Sinner in occasione di un evento benefico per la sua Onlus per incontrare il tennista. Verrà organizzato un cocktail di gala, costo per incontrare Sinner in questo gala 750 euro, ovviamente devoluti tutti a scopo benefico, quindi tu hai già pagato i tuoi 6.800 euro. Dici, vabbè, aggiungo 750 così incontro Sinner. Ti vuoi allenare anche con il team di Sinner? Altri 350 euro. Così. Vedi che alla fine sono cose che possono... Beh, ad alcuni possono piacere, magari alcuni non ci pensano neanche a questa cifra, non come noi comuni mortali. E quindi la domanda che vi volevo fare quest'oggi al 347-7272-274 è: se doveste pagare per incontrare il vostro idolo, chi sarebbe e soprattutto per quale cifra? Cioè, sogniamo un pochino insieme questo pomeriggio su Radio Selene.

Mr. Know-it-all, la voce calda, avvolgente di Teddy Swims con la sua Mr. Know-it-all qui su Radio Selene. Si stava parlando di se potessimo sognare un pochino per incontrare, insomma, per incontrare un nostro idolo, quanti soldi un pochino li daremmo per questo incontro e soprattutto chi? Ok, no, mi è venuta in mente anche un po' la storia di una fan di qualche mese fa, questa storia di una fan di Achille Lauro che ha pagato 10.000 euro a due truffatori pensando che ci fosse Achille Lauro dietro questo profilo, perché gli ha detto possiamo organizzare un incontro privato. In realtà non è andata così. Allora andiamo un attimino a Trani, da una nostra ascoltatrice che mi dice: Gabri Ponte, gli darei anche 3.000 euro cavolo, pur di stare tutta la giornata con me. Insomma, Gabri Ponte viaggia su altri cachet, quindi magari per una giornata insieme forse si può fare. Vediamo, ti facciamo sapere. Rosanna invece da Putignano mi dice: io spenderei anche 10.000 euro, qua viaggiano delle cifre incredibili, per incontrare il mio beniamino sin da ragazzina, Robbie Williams, bellissimo, ora come allora. Se ne avete, stanno arrivando degli altri ma li leggiamo tra poco. Se ne avete degli altri, al solito 347 7272 274. Io vorrei tantissimo incontrare, ma proprio tanto, Luca Carboni.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Chi è Radio Selene?
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: E auguri!
6: Grazie Luca!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
6: Amori miei!
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ciao, buona giornata.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

l'Italia dominava a livello mondiale. 1987, Spagna con Call Me qui su Radio Selene. C'è chi per esempio vorrebbe incontrare il proprio idolo, ma non pagando, cioè andando... C'è il posto per te. Tipo Leo da Bisceglie mi scrive: io i mitici Eiffel 65, però gratis, perché comunque il portafoglio è importante. Si parlava un po' di idoli che incontreremo disposti a pagare qualunque tipo di cifra. E poi c'è la bastian contraria, che è la nostra amica Marcella, che mi scrive: io non sborserei un centesimo per nessuno. Scrive: sembra brutto? Ma no, no, assolutamente no, tutto giusto. Facciamo una cosa, vogliamo andare un attimino in Corea del Sud? Che dite? Tutti in apat, che cos'è apat? È il concetto di un appartamento per tutti insieme, specialmente i ragazzi che si uniscono per pagare di meno. Apat, Rosé e Bruno Mars.

Una canzone che parla di cambiamento positivo nell'umanità, dove l'amore vince sulla guerra, dove c'è questa nuova energia positiva che si diffonde nell'aria. Ma eravamo nel 1978, era una speranza più che altro. Non è assolutamente il futuro. Ma vabbè, speriamo bene. Erano The Real Thing qui su Radio Serena. Adesso mettiamo la canzone nuova, si chiama Dancing Without You, disco bambino, Nile Rodgers e Sophie Ellis Baxter.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Buon pomeriggio da Radio Selene, in particolare da me, che sono Mariano, che vi accompagnerò fino alle 19 di questo pomeriggio, in questo venerdì 24 luglio. Adesso ci sono subito due canzoni, la prima è Honey Bee e poi i Pinguini Tattici Nucleari.

Lo sento qui su Radio Selene. A tutti è capitato di avere una relazione con una persona che a un certo punto questa persona si stacca improvvisamente. Capita di rimanere un po' con quell'amaro in bocca e di non rivedere mai più quella persona. Solo che noi non abbiamo questa fortuna di scriverci una canzone. Nel 1997 Neck con questa storia è diventato famoso a livello globale proprio con una storia del genere. Laura non c'è.

0: Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
5: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita. A Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
0: Questa è Radio Selene.
9: Buon pomeriggio da Radio Selene in questo venerdì 24 luglio, tempo di concerti. Leggevo da qualche parte che dopo i 30 anni si smette di stare in piedi ai concerti. Ne parliamo meglio tra poco. Adesso subito Selena Gomez con In the Dark e poi Caroline Loeb.

Selawat, si chiama così questa canzone che compie 40 anni, 1986, Caroline Love qui su Radio Selene. Ieri parlavamo di Nick Kamen al Petruzzelli a Bari per Azzurro, anche lei era in quel, diciamo, in quel calderone di artisti che passavano spesso anche da Bari. A proposito di eventi, di musica, di concerti, ho letto uno studio che secondo me è interessante, è stato fatto su poche persone in realtà, un campione di 2000 persone, in cui si evince che a 30 anni, adesso ve lo dico in inglese poi ve lo spiego perché è in italiano, si scatta il cosiddetto concert cut-off, cioè il momento in cui tu molli la calca, quindi quei concerti, che ne so, Vasco, ok? Quelli proprio in platea dove sei strapieno di gente, e vai a cercarti una sedia o comunque sali in tribuna, no? Ok, acquisti un biglietto per la tribuna. Allora, che cosa evinci da questo studio? Che gli uomini si arrendono già ai 28 anni, quindi io sono già finito, Gigi, vabbè. Le donne invece resistono fino ai 32, poi dopodiché anche ai 32. Chiaramente ci sono delle eccezioni, io ho conosciuto persone anche di 65 anni che comunque ci tengono ad andare in platea a guardare un concerto. Il 49% di queste persone, di chi si siede, lo fa per comodità, altri perché proprio preferiscono il posto assegnato. Dicono: io sto qui al C2 e sto bene qua. Ecco, vabbè, va tutto un po' così. Non so voi che cosa ne pensate. Comunque io vi lascio il nostro numero, il 347-7272-274. Io rimango qua nella stessa direzione, come dice il titolo di questa canzone di Paola Ietti.

Andiamo nella stessa direzione, quella di Paola Iezzi e quella di Radio Selene. Allora, parliamo un po' di limiti alle locazioni turistiche, perché c'è stato il via libera della Commissione della Regione Puglia. Allora, sappiamo bene, c'è un problema di overtourism, di tantissime, forse troppe, come dire, appunto, piccole aziende che creano appartamenti che a un certo punto dal giorno alla notte diventano B&B. Ok, quindi che cosa è successo? Per questo la Commissione della Regione Puglia sta introducendo un provvedimento che avrebbe, che ha in realtà l'obiettivo di affidare ai comuni gli strumenti per governare la crescita, sì, delle locazioni turistiche, tutelando però i residenti, ma senza neanche troppo penalizzare uno dei, insomma, comparti trainanti della nostra Regione Puglia. Ok, si escludono da queste limitazioni previste dal disegno di legge i piccoli proprietari che utilizzano locazioni brevi come integrazione al reddito fino al massimo di 2 unità immobiliari. Quindi, per esempio, le grandi catene, quelle saranno colpite da questo provvedimento. Possibilità per i comuni di stabilire, questo interessante, limiti numerici alla locazione in determinate zone. Insomma, la regola d'ordine è quella appunto di regolare gli effetti del turismo. Perché va fatto, bisogna far vivere i nostri comuni, sì, ma anche con i residenti, non soltanto con i turisti. Andiamo in Francia, loro sono gli Offenbach, questa è Be Mine.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Celso, Inegramaro qui su Radio Selene. Delle belle notizie ogni tanto vanno date, l'avevo letta ieri sera, ho detto ma ne parlo, non ne parlo, è una bella notizia quindi ne voglio assolutamente parlare. E il 17 di luglio è successa una cosa pazzesca. Questa bambina si chiama Giulia, soffre di una malattia tremenda che è l'atrofia muscolare spinale. 5 giorni prima, in piazza ad Andria si sono ricordati 10 anni dal disastro ferroviario avvenuto tra Andria e Corato, in cui sono morte tante persone, e lei non c'era, questa bimba Giulia di Andria. E allora che cosa ha fatto? Tramite la sindaca appunto di Andria, Giovanna Bruno, ha inviato una lettera a Mattarella perché lei avrebbe voluto incontrare Mattarella. 5 giorni dopo, quindi il 17 di luglio, ma la notizia è arrivata ieri, Mattarella prende il suo telefono e chiama Giulia di 8 anni. È stato un qualcosa di bellissimo. A parte che il presidente Mattarella ci ha abituato a queste questi gesti che sono molto semplici, però è chiaro che una carica così importante, carica autorevolissima, e abbia fatto un qualcosa del genere, è chiaro che ti chiama sul cellulare, scusate, o Mattarella al cellulare, è una cosa bella, una cosa molto molto molto bella. E quindi le avevo detto chiamo dal Quirinale, posso passarle il presidente Mattarella? È chiaro che il cuore ti salta in gola, che bello, cose bellissime.

anni, la fine di un amore a causa delle bugie del partner, La La Lies, Diana King dal 1997 qui su Radio Selene, anno meraviglioso perché sono nato io, no perché è uscita questa canzone. Adesso mettiamo una canzone che invece è una novità, nel nostro spazio novità qui su Radio Selene, che è un inno alla libertà, ok? Cioè proprio rendiamoci anche un po' più selvaggio, viviamoci in modo più autentico e facciamoci trasportare dalla natura e dal desiderio. Lei si chiama Mari Froesch e questa si chiama Como Oro.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ci dobbiamo già salutare. Praticamente questa settimana è volata in diretta su Radio Selene, anche in vostra compagnia. Tra poco c'è Paola Cistennino da Brindisi. Grazie a Gigi Savoni alla parte tecnica. Noi ci sentiamo lunedì alle 17. Ciao a tutti, ciao belli, ciao agli occhi.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, buon venerdì sera, come sempre in diretta, come sempre andiamo avanti fino alle 21. Gigi Savoni dall'altra parte, che salutiamo e ringraziamo sin d'ora, si occuperà di quello che voi ascolterete all'interno di questo appuntamento. Io vi do il benvenuto nella serata di Radio Selene con il primo disco di quest'oggi, Luciano Ligabue.

0: This is how we do it, Jordan Montel qui su Radio Selene. 5 minuti dopo le 19 lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Forse è arrivato il momento della pausa, della sordina. Dopo una serie di giornate di attacchi reciproci, dopo una serie di giornate in cui si parlava soltanto del gioielliere o dell'uomo morto a Bologna nelle mani degli agenti di polizia, di Ilaria Salis o dei ex sottosegretario Delmastro, con accuse appunto, con promesse di vendette, con toni assolutamente altissimi, ci si avvicina, forse anche complice l'avvicinarsi a sua volta del fine settimana, a una situazione più tranquilla, come se il torneo oratorio e non soltanto di questa settimana parlamentare stesse per concludersi, per sfinimento dei contendenti o più probabilmente della platea. Perché la verità vera è che tutti conosciamo le varie problematiche di ordine pubblico, di sicurezza e quant'altro. Ma nessuno pensa che con norme imparaticce o tirate lì alla bisogna soltanto per in qualche modo impressionare la platea si può risolvere quello che ormai è endemico o quello che forse viene pantografato e esagerato dagli stessi reggitori della cosa pubblica. Perché poi il problema è questo: l'Italia non è improvvisamente diventato il paese di ogni nequizia. Ogni estate, certo, emergono di più i fatti di cronaca, ma perché semplicemente manca un po' tutto il resto e allora si evidenzia quello che può succedere. Ma tutti se ne stanno per andare, se non ci sono già andati, placidamente in vacanza se possono, e nessuno vede davanti a sé un torrente di fuoco o cose di questo genere, e quindi forse sarebbe bene che la politica ricominciasse a trovare la giusta misura. Ah, magari.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
8: Tuffati nei saldi!
9: Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
12: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
13: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
0: Ancora un buon venerdì sera, siete su Radio Selene, saremo insieme fino alle 21, come sempre tantissimi argomenti dei quali parlare. Vi dico anche che tra poco si parla di GAF. Nel frattempo ascoltiamo La Testa Gira, Fred De Palma, Anitta De Mischilla.

Qui su Radio Selene parliamo di Donnarumma, ne ha già parlato quest'oggi la nostra Rebecca. Oramai, come sapete benissimo, grande giorno per Donnarumma, che si sposa in Puglia a Locorotondo, poi festeggerà anche a Fasano, ma non è tanto di questo che volevamo parlarvi quanto di una clamorosa gaffe fatta da un'inviata del TG Rai. Praticamente l'inviata era lì per raccontare appunto gli ultimi preparativi prima di questo grandissimo evento ed è stata involontariamente protagonista di un clamoroso lapsus, perché nel presentare questo atteso evento la giornalista ha pronunciato una frase destinata a fare il giro del web ed è una svista che ha lasciato sorpresi i telespettatori, i conduttori, e che in pochi minuti è rimbalzata sui social diventando virale. Io direi che forse diventerà un po' più famoso questo video di quelli del matrimonio in sé per sé. Lei ha detto che mancano quasi 5 ore ai funerali del capitano della nazionale Donnarumma e della sua compagna Alessia, e capite che insomma è una di quelle cose che sicuramente rimarranno nella storia.

Da Dio Brescia Radio Selene fino alle 21 in diretta. Abbiamo appena parlato di questa enorme, terrificante gaffa fatta dall'inviata del Rai appunto a Locorotondo, parlando del matrimonio che è diventato tutto ad un tratto il funerale di Donnarumma e anche della sua compagna. E allora l'argomento di quest'oggi viene abbastanza spontaneo e lo trattiamo così, con una naturalezza un po' come ha fatto l'inviata. Vorrei sapere la gaffa più grossa che avete mai fatto. Se c'è stata, io penso di sì, ognuno di noi almeno una volta nella vita avrà fatto una di quelle figure barbine dovute proprio magari ad una gaffa involontaria, però di quelle proprio clamorose, talmente grandi che sicuramente ve le ricordate. Allora 347 7272 274 è il numero per poter inviare i vostri messaggi WhatsApp. Raccontateci qual è la gaffa più grossa che avete mai fatto. Voi la raccontate a me e poi magari io ve ne racconto una delle mie.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

0: Innamorato? Credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice? A

segnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Venti meridionali, temperature massime comprese tra i 27 e i 31 gradi, valori notturni sotto i 19 gradi.

Rihanna con Diamonds, quanto ci manca Rihanna, lo posso dire, soprattutto quando poi ci sono delle canzoni come quella che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene. In questo venerdì sera si parla di lui, un ragazzo di soli 21 anni, produttore e anche cantautore americano, parliamo di Somber, torna con il nuovo singolo My Body Isn't Rigid.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: 19:48 minuti, siete su Radio Selene in questo venerdì sera, come sempre in diretta fino alle 21. Io sono Paola Cisternino e quest'oggi si parla di gaffe. Raccontateci qual è la gaffe più grande che avete mai fatto qui su Radio Selene. Intanto ascoltiamo Harry Styles.

The Wave Jungle qui su Radio Selene, mentre si parla ovviamente di concerti, essendo estate ci sono un sacco di concerti in giro, ma ce n'è una in particolare che ha visto un po' il ritorno a casa di una delle band italiane più interessanti, più amate. Parliamo dei Litfiba, che hanno avuto proprio un abbraccio a Firenze dalle Cascine con questo concerto, 7.000 presenze, tutta esaurita, e noi li ascoltiamo qui su Radio Selene.

mio tempo 1999 erano i Litfiba. Buonasera alle 19:59.

0: Friday I'm in love, The Cure, qui su Radio Selene dal 1992, e adesso come sempre lasciamo spazio alla redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano la situazione in Medio Oriente. Secondo indiscrezioni, il presidente Donald Trump sarebbe pronto a inasprire ulteriormente la risposta americana dopo i nuovi attacchi iraniani nel Golfo. Cresce intanto il timore di un coinvolgimento degli Houthi e di possibili ripercussioni sul traffico marittimo nel Golfo Persico e nel Mar Rosso. Sui mercati il petrolio continua a salire, con il Brent che si mantiene sopra i $100 al barile. La politica, via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. La riforma introduce una presunzione di capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, senza abbassare l'età dell'imputabilità né aumentare le pene. Per il governo si tratta di uno strumento per contrastare la criminalità minorile, mentre opposizioni, penalisti e associazioni criticano il provvedimento, ritenendolo troppo repressivo e lesivo dei principi della giustizia minorile. La cronaca, ergastolo per Vincenzo Gerardi, il 58enne riconosciuto colpevole dell'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate nell'aprile del 2025 a Samarate, nel Varesotto. La corte d'assise di Busto Arsizio ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione degli atti persecutori. Ai familiari della vittima è stata assegnata una provvisionale di 880.000 euro. Per l'accusa il delitto è maturato dopo la decisione della donna di separarsi dal marito. La viabilità, scatta il primo grande esodo estivo. In questo fine settimana di fine luglio sono attesi sulle strade italiane circa 27 milioni di veicoli, con traffico intenso e bollino rosso soprattutto nella mattinata di domani e nel pomeriggio di domenica. A complicare gli spostamenti anche lo sciopero dei treni in programma fino alle 21 di oggi e il rialzo dei prezzi dei carburanti. E infine lo sport calcio. Andrea Pirlo si prepara a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la FIGC avrebbe raggiunto un accordo con l'ex allenatore della Juventus per un contratto fino al 2030. Pirlo dovrà prima liberarsi dallo United di Dubai, poi arriverà l'annuncio ufficiale. La scelta apre il nuovo corso azzurro guidato dal direttore tecnico Paolo Maldini dopo la terza esclusione consecutiva dell'Italia dai mondiali. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
3: Beach Tour!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
7: Tuffati nei saldi!
8: Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: 7 minuti dopo le 20 inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo venerdì sera in onda qui su Radio Selene. Voi seguiteci, mi raccomando, anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo Emma Marrone e Fabri Fibra.

Dan con Ordinary World qui su Radio Selene, 20 e 15 minuti, e si parla di bontà. Si parla di bontà di persone più che altro, perché vi porto a Castri, in provincia di Lecce. C'è quest'uomo che per 40 anni ha fatto il postino, e voi sapete che nei piccoli centri ci si conosce un po' tutti, quindi anche il postino, soprattutto se è sempre la stessa persona, in realtà non è solo la consegna della posta, sono 40 anni di lettere, di sorrisi, di caffè al volo, perché poi si instaura in qualche modo un legame di amicizia. Quindi magari, non so, il postino arriva e voi gli offrite un caffè, quindi anche due minuti di un sorriso, di una chiacchiera, oltre chiaramente alla posta, fanno sicuramente parte di quello che diventa un microcosmo, questo nei piccoli centri chiaramente, soprattutto qui in Puglia. E lui si chiama Walter Aprile, 65 anni, di Martano, che ha salutato Castri di Lecce come solo lui poteva fare. Andando in pensione ha deciso di affiggere dei manifesti per le vie del paese, con delle parole d'affetto per la comunità che lui ha servito praticamente per tutta la vita. Testualmente questo manifesto dice: non mi sono mai sentito semplicemente il postino, per me Castri non è stato solo un posto di lavoro ma è casa mia. Ovviamente le persone lo amano, lui è sicuramente un membro della comunità che, nonostante oramai abbia lasciato il lavoro per limiti di età, il meritato riposo si dice, continuerà magari a fare due chiacchiere al bar con le stesse persone, a tendere la mano a magari a chi ne ha bisogno.

Cattive abitudini, Mesa, Salmo e Colapesce qui su Radio Selene. Si parla di incentivi, questa volta non in Italia ma andiamo a Dubai, che offre 700 euro non a chi va a Dubai ma ai residenti che invitano amici e parenti. Quindi voi sapete che chiaramente c'è stato un problema perché la città è stata tirata in mezzo nella guerra tra gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran, però il turismo ovviamente è venuto meno dopo questo piccolo incidente, chiamiamolo così. Succede che appunto, per incentivare nuovamente il turismo, il governo ha deciso questa cosa qui: se tu sei residente e hai intenzione magari di invitare degli amici, dei parenti, qualcuno, lo Stato ti assegna più o meno 700 euro. Quindi io poi non lo so se a quel punto quanto costano i biglietti aerei, cioè, ma poi dormi da questo amico, perché poi devi pagare anche l'albergo, 700 euro, comunque li prende, ripeto, solo l'amico o il parente, non io che magari decido di andare a Dubai. E quindi effettivamente una delle mete turistiche più ambite, il regno dell'influencer, mi verrebbe da dire, visto che chiunque si definisca tale, un video almeno lì l'ha fatto. Questa volta, ahimè, deve farne a meno e lo Stato corre ai ripari.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Just a Funk, Can We Live, qui su Radio Selene, 20 e 31 minuti, parliamo di soldi, ovvero delle nuove banconote che la BCE si prepara a immettere chiaramente nel mercato europeo. E ne parliamo per quale motivo? Perché c'è un sondaggio: fino al 21 settembre chiunque può esprimere le sue preferenze per le nuove banconote degli euro rispondendo ad un sondaggio online. Christine Lagarde, che è la presidente della BCE, ha presentato giovedì 10 serie di banconote, sono 5 per ciascuno dei due temi proposti, uno è cultura europea e l'altro è fiumi e uccelli. Chiaramente hanno scelto questi due temi perché anche in questo caso

sei edifici per chi vuole votare consapevolmente o magari ha già votato però ha delle domande e vuole controllare meglio il tutto. Intanto su Radio Selene Adam Porter e Camila Cabello.

1998 Outside George Michael qui su Radio Selene, 20 e 40 minuti in questo momento fino alle 21, come sempre in diretta, rigorosamente in diretta. Voi seguiteci, scaricate gratuitamente la nostra app che trovate nel digital store del vostro telefonino, in modo da rimanere sempre con noi di Radio Selene. Arriva la canzone che secondo me è il tormentone estivo per eccellenza, si chiama

0: Questa è Radio Selene.
1: Venerdì sera insieme qui su Radio Selene, quando mancano più o meno 10 minuti al termine di questo nostro appuntamento, noi andiamo ad ascoltare, come facciamo sempre, due dischi di fila. Maria Antonietta e Colombre, e poi arriva Rayet.

Where is my husband? Yeah, qui su Radio Selene vi porto adesso, prima del termine del nostro appuntamento, esattamente nel 1993, è una delle canzoni più famose al mondo, soprattutto la sua voce molto famosa, Frank Sinatra.

0: Somewhere Anywhere qui su Radio Selene, ultimo disco di quest'oggi. Cari amici, abbiamo terminato. Ringraziamo Gigi Savoni per aver curato la parte tecnica di questo appuntamento e noi ci sentiamo la prossima settimana. Mi raccomando, passate un buon weekend. Ciao.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Si allarga il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, facendo salire il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato nuove pesanti azioni militari contro Iran e Houthi, mentre Teheran ha promesso ritorsioni contro gli Stati Uniti. Intanto proseguono i raid in Iran e cresce la tensione anche in Cisgiordania, dove nuovi scontri hanno provocato vittime da entrambe le parti. E il governo valuta nuove misure contro il caro carburanti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili interventi, compresa l'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Intanto continuano a salire i prezzi alla pompa, la benzina sfiora i 2 euro al litro e il gasolio supera i 2 euro e 10 centesimi sulla rete ordinaria. La cronaca: emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati 2 agenti di polizia e 4 soccorritori della Croce Rossa. Voltiamo pagina. Saranno oltre 36 milioni gli italiani che trascorreranno le vacanze estive fuori casa, con quasi 9 su 10 che sceglieranno una meta nel nostro paese. In questo fine settimana è atteso il primo grande esodo, con oltre 27 milioni di veicoli sulle strade e traffico da bollino rosso. Secondo Federalberghi, il giro d'affari dell'estate raggiungerà i 43 miliardi di euro, mentre ANAS ha sospeso oltre l'80% dei cantieri per agevolare gli spostamenti. Lo sport: calcio, sfuma la pista Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Il tecnico spagnolo ha declinato la proposta avanzata dal direttore tecnico Paolo Maldini. La federazione è ora al lavoro per individuare il nuovo commissario tecnico. Andrea Pirlo è il principale favorito, mentre il presidente della FIGC Giovanni Malagò continua a sostenere un possibile ritorno di Roberto Mancini. La scelta definitiva è attesa nei prossimi giorni. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Radio Selene.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Vivi un'esperienza un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
9: Radio Selene. Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
9: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Sono senza parole.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2002.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Continua l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia oltre 110.000 persone sono state evacuate, mentre le fiamme hanno già distrutto circa 14.000 ettari di pineta tra la Gironda e Cap Ferret. Critica anche la situazione in Spagna, dove migliaia di persone hanno lasciato le proprie abitazioni a causa dei roghi che minacciano l'area di Madrid. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per sostenere le operazioni di spegnimento. E restiamo all'estero, perché prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Per la 13ª notte consecutiva Washington ha condotto raid contro obiettivi iraniani, mentre Teheran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco. Intanto gli Houthi hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, facendo salire il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. Donald Trump minaccia nuove azioni militari contro Iran e Houthi, mentre cresce la tensione anche in Cisgiordania, dove proseguono gli scontri tra israeliani e palestinesi. Ed ora la politica, perché prosegue il confronto sulla riforma dell'imputabilità dei minori approvata dal Consiglio dei Ministri. Il disegno di legge introduce la presunzione di capacità di intendere e di volere per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo prova contraria. La Premier Meloni chiarisce: anche i minorenni rispondono delle loro azioni.
2: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo.
1: Opposizioni, associazioni e operatori della giustizia minorile parlano di una riforma eccessivamente repressiva. Il testo passa ora all'esame del Parlamento. La cronaca: un uomo è stato condannato a 8 anni di reclusione, mentre un secondo imputato è stato assolto per il tragico incidente avvenuto nel dicembre scorso sull'autostrada Asti Cuneo, in cui perse la vita la 20enne Matilde Baldi. Secondo i giudici, l'auto del condannato viaggiava a oltre 200 km orari quando ha travolto la Fiat 500 della giovane e della madre. Esclusa invece l'ipotesi della gara di velocità tra le due Porsche. Infine lo sport, calcio: Andrea Pirlo è pronto a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la FIGC avrebbe raggiunto un accordo quadriennale con l'ex campione del mondo, che guiderà gli azzurri fino al 2030. L'obiettivo è riportare l'Italia ai mondiali dopo 3 edizioni consecutive mancate. L'annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Beach Tour 2026!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Dal 16 luglio ci trovi anche in 2 nuovi punti vendita: a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
11: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.
12: Vivi e rivivi.
13: Vivi e rivivi.
12: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 1985.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Emergenza incendi tra Spagna e Francia. Nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Capferré, dove le fiamme avanzano rapidamente. Più di 140.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni nel sud-ovest del paese e centinaia sono state evacuate via mare. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e soccorso. E restiamo all'estero. La situazione tra Russia e Ucraina. Mosca ha annunciato nuovi attacchi contro porti e infrastrutture militari ucraine, mentre Kiev rivendica raid su obiettivi strategici e petroliferi in territorio russo. A Zaporizhzhia un bombardamento ha provocato almeno 25 feriti, tra cui 6 bambini. Sul piano diplomatico sono attesi nuovi colloqui tra il presidente Volodymyr Zelensky e Donald Trump, mentre l'Occidente valuta ulteriori sanzioni contro la Russia. Veniamo in Italia con la politica. La riforma dell'imputabilità dei minori approvata dal Consiglio dei Ministri, il disegno di legge introduce la presunzione di capacità di intendere e di volere per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo prova contraria. Il vice premier Matteo Salvini difende la misura definendola una risposta alla criminalità giovanile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiarisce: anche i minorenni rispondono delle loro azioni. Opposizioni, associazioni e operatori della giustizia minorile parlano di una riforma eccessivamente repressiva. Il testo ora passa all'esame del Parlamento. Ed emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati 2 agenti di polizia e 4 soccorritori della Croce Rossa. Infine il calcio. Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la FIGC avrebbe raggiunto con l'ex campione del mondo un accordo quadriennale fino al 2030. La missione è rilanciare gli azzurri e riportarli alla fase finale dei mondiali dopo 3 esclusioni consecutive. Restano da definire gli ultimi dettagli prima dell'annuncio ufficiale atteso nei prossimi giorni. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rifi.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate, solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea. Donald Trump ha annunciato l'avvio di un'indagine contro Bruxelles dopo le sanzioni inflitte ad alcune aziende americane, tra cui Google, definendole discriminatorie. Il presidente statunitense minaccia inoltre l'introduzione di pesanti dazi contro l'Unione Europea, accusandola di penalizzare le imprese e i contribuenti degli Stati Uniti. Il governo studia nuovi interventi contro il caro carburanti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per valutare le possibili misure, tra cui l'attivazione delle accise mobili. Intanto i prezzi continuano a salire. La benzina sfiora i 2 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,10 euro sulla rete ordinaria. Per la cronaca, una ragazza di 22 anni è stata vittima di una violenza sessuale a Milano, nella zona Certosa. Per l'aggressione la polizia locale ha fermato un 24enne di nazionalità egiziana. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe assalito la donna nell'androne del palazzo mentre stava rientrando a casa. La vittima è riuscita a divincolarsi e a mettere in fuga l'aggressore gridando e richiamando l'attenzione dei condomini. Le indagini sono in corso. La viabilità scatta il primo grande esodo estivo. Nel fine settimana sono attesi circa 27 milioni di veicoli sulle strade italiane, con traffico da bollino rosso soprattutto nella giornata di domani e domenica pomeriggio. Tra il 24 luglio e il 6 settembre ANAS prevede quasi 500 milioni di transiti e ha sospeso oltre l'80% dei cantieri. A pesare sugli spostamenti anche lo sciopero ferroviario e il caro carburanti. La pagina sportiva, iniziamo dal ciclismo. Tadej Pogacar conquista anche la tappa regina del Tour de France con l'arrivo sull'Alpe d'Huez. Il campione sloveno migliora anche lo storico record di scalata stabilito da Marco Pantani. Per il calcio, Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la FIGC avrebbe raggiunto con l'ex campione del mondo un accordo quadriennale fino al 2030. Per il tennis, Luciano Darderi conquista una preziosa qualificazione alle semifinali del torneo ATP di Estoril in Portogallo, al termine di una sfida combattuta contro il portoghese Jaime Faria. Era davvero tutto, grazie per la cortese attenzione e una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
0: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
5: Sì, rullo di tamburi anche per oggi, siete su Radio Selene. Ciao a tutti i miei ascoltatori del pomeriggio. Se non mi conoscete ancora, io mi chiamo Gaia e come ogni giorno della settimana rimaniamo insieme su Radio Selene dalle 15 fino alle 17. Siamo a venerdì 24 luglio, weekend. E come nelle migliori storie horror, che succede? Weekend uguale maltempo. Sei compagni proprio vicini, temporali, apocalissi, trombe d'aria, grandine. Che cosa abbiamo visto ieri sera, ma anche stamattina? Voi state bene? Volete la mia? Io finalmente, che bello, ho dormito col fresco, dico solo questo. E poi vabbè, non l'ho fatto apposta, però il meteo c'entra anche con gli argomenti di oggi, le chiacchiere di oggi, quindi no siesta, mi raccomando, rimanete su Radio Selene per sapere tutto. Ora musica, music, ascoltiamo gli Alcazar con Crying at the Discotheque.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Eccoci qui su Radio Selene, mentre vi godete l'aria fresca, noi intanto ci godiamo anche un po' di musica. Abbiamo Fever Dream di Alex Warren e poi a seguire Sam Smith con Like I Can.

Bellissimo, Sam Smith su Radio Salerno, questo era Like I Can e adesso iniziamo a chiacchierare su argomenti abbastanza caldi, argomento concerto oggi, un argomento caldo appunto come lo è anche la nostra estate, ovunque in Puglia ma anche in Italia ci sono concerti, festival ovunque e avete notato forse che ultimamente non andiamo più solo ad un concerto ma tutti quasi sembrano dover partecipare all'evento della vita, dell'anno. Perché ormai siamo immersi in questa cultura che viene chiamata dagli esperti cultura della grandiosità, perché se ci pensate è vero che ormai tutto oggi deve essere colossale, da record, imperdibile, se no quasi non rispettiamo le nostre aspettative o quelle forse della società, chi lo sa. Però per esempio ci sarà The Weeknd in Italia questa settimana, poi abbiamo anche appunto un'aspettativa di uno stadio pieno e poi appunto gli stadi poi sono effettivamente esauriti in minuti. Perché ormai quanto è difficile davvero prendere dei biglietti per un concerto, code virtuali, con l'ansia da prestazione, perché giustamente poi se ami quell'artista vuoi vederlo e se non riesci ad avere quel pizzico di fortuna purtroppo non rimani deluso. Ma questo è voluto perché effettivamente c'è un fenomeno che si chiama marketing della scarsità, perché ti dicono che se non ci sei ti stai perdendo un pezzo di storia, un pezzo immancabile, soprattutto se sei uno fan sfegatato. E noi ci caschiamo spinti da quella maledetta paura di restare fuori, la FOMO, la fear of missing out, ma poi a che prezzo? Per pagare prezzi esorbitanti per Pit, Golden Pit, Super Pit, fare magari 2, 3, 10 ore di coda e poi magari non goderci effettivamente il concerto in sé per sé. E quello che è successo ultimamente con Bad Bunny, dove purtroppo più che un'esperienza di concerto è stata un'esperienza di sopravvivenza per coloro che hanno partecipato al concerto di sabato scorso, dove le condizioni non erano proprio le migliori, ma ne parliamo fra poco. Nel frattempo noi ci ascoltiamo Marracash e Gianna Nannini con questa loro bella canzone insieme, America, una nuova versione tutta moderna.

0: Siete su Radio Selene e io sento della musica provenire dalla spiaggia, ma sono sirene?
1: Beach Tour!
0: Ma no, è Radio Selene che d'estate vi fa vivere le più grandi emozioni direttamente al mare, tra sorrisi e grande musica. Crema solare, costume e siete tutti pronti per il Beach Tour 2026. Le nostre tappe stanno toccando le spiagge più belle della Puglia e continueremo ancora per tutta l'estate. La missione è ricaricare il vostro buon umore. Chiudete gli occhi e sognate la radio in diretta, in riva al mare, con il ritmo giusto che vi farà scatenare sul bagnasciuga, ma anche con i giochi, di squadra, con i vostri amici. E poi una pioggia di gadget, un mare di sorrisi e infine, ultimi ma non per importanza, ci siamo anche noi a catturare i vostri momenti più belli che troverete sui nostri social. Andate sul nostro sito radioselene.it per cercare la tappa più vicina a voi, ma segnate sul calendario le prossime tappe del Beach Tour. Domenica 26 luglio saremo a Lido Onda Blu, a Chiatona, provincia di Taranto. Ma dai, non è un segreto, vi anticipo anche che saremo per due giorni sul Gargano. Martedì 11 agosto a Lido Blue Marine a Rodi Garganico e mercoledì 12 ci trovate al centro turistico San Nicola a Peschici, in località San Nicola. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Di Bella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.

avete sentito cantare? Sì, perché era quello che stavo facendo fino a questo momento. Cosmic Girl, Jamiroquai, siamo finiti sul loro pianeta per qualche minuto, ma adesso ritorniamo sul pianeta Radio Selene. Eccoci qui, bentornati in diretta. Prima parlavamo proprio di concerti, neanche a farlo apposta io sono andata a vederli qualche tempo fa a Lucca, ma adesso dobbiamo parlare di sabato scorso, del concerto di Bad Bunny. Sì, perché prima Rebecca ha anche accennato che ci saranno dei rimborsi, e sì, c'è l'amarezza di un concerto annullato, un'amarezza, è giusto dirlo con 4 R. Ma c'è comunque una buona notizia per voi, perché Live Nation rimborserà il 100% i biglietti, incluso il 15% del diritto di prevendita. Quindi voi direte, non era scontato? Purtroppo non lo è sempre, ma dopo quello che avete dovuto passare, perché io ho visto dei video allucinanti, credo sia il minimo. E quindi, per chi ha acquistato i biglietti online, il riaccredito sarà automatico da oggi 24 luglio. Se l'avete comprato in un punto vendita fisico, dovete fare richiesta su rimborsi.ticketone.it, sempre da oggi fino al 7 agosto, mentre se avete usato la carta della cultura o del docente riceverete un credito di pari valore per un altro evento. Quindi tutto bene quel che finisce bene, vediamo il lato positivo, dai, sperando che torni fra qualche anno in tour, anche perché anch'io lo vorrei vedere. Ora però Jess Glynn.

Vabbè, una carica di dance con Louis Vega e Mark Anthony dal 1992. Poi tra l'altro, proprio chicchetta, Louis Vega è pronto a farci ballare con il suo nuovo album Now More Than Ever, uscito a fine maggio, quindi se volete anche voi una bella carica di dance potete ascoltarlo. Ma cambiamo atmosfera perché c'è un pezzo che sta facendo impazzire i social. Parlo di Earrings di Malcolm Todd, uscito un paio d'anni fa e tornato viralissimo su TikTok come colonna sonora per quelle storie d'amore confuse, mai chiarite fino in fondo. E Todd ha raccontato di averlo scritto per sfogare e far un attimino ringiovanire il suo cuore dopo un po' di delusioni d'amore, inserendo alcuni dettagli tra cui questi orecchini. Quindi io ve la faccio ascoltare e godetevela tutta. Malcolm Todd, questa è Earrings.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Eccoci dopo una piccolissima pausa, sono quasi le 4 del pomeriggio e noi continuiamo ad allietarci. Siamo dei termini eleganti oggi con la nostra migliore amica, io la definisco mia sorella, ma chi secondo voi? La musica di Radio Selene. Qui per noi adesso c'è Benson Boone con Man in Me.

Abbiamo appena ascoltato tutti questi versetti sono particolari e sicuramente si rifanno a Katri e l'Epaco Amoroso con questa Cucuga. Ma abbiamo adesso un classico dal 1992, nato grazie all'intuizione di Lucio Dalla. Questo è Chicco e Spillo, un tormentone radiofonico di Samuele Bersani, che ha conosciuto Lucio Dalla al Cocorico. Si prese coraggio, andò, si fece conoscere. Lucio gli disse: torna domani a Milano, così vediamo. Scoprì il suo talento, lo produsse e grazie a lui oggi abbiamo questa canzone.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ed è finalmente arrivato il momento di parlare insieme, quindi telefono alla mano 347-72-72274. Fra poco vi lancio la domanda del giorno, ma in realtà sul nostro Instagram c'è già, quindi fateci un salto. Adesso ascoltiamo Jovanotti Alfa. Buon vento.

Eccoci la cintura di Alvaro Soler che ci ha fatto ballare. E allora, vista la chiacchierata di prima sui concertoni, adesso voglio parlare della Puglia, perché dimostriamo che si può fare anche grandissima musica e divertimento a ingresso libero, senza ticket folli e a due passi da casa. Lo sapete che cerco e ricerco per farvi vivere queste esperienze, ed anche oggi ce n'è una a Noi Cattaro. Parlo del Beat Fest, che avrà come due super ospiti il duo Merck & Cremont, e parte proprio stasera, intratterrà e coinvolgerà fino a domenica 26 luglio, trasformando la città nella capitale del divertimento. Infatti sono previsti 3 giorni a ingresso totalmente gratuito, adatti a tutti, spazi dedicati a grandi e piccini, ci saranno stand di gastronomia locale, ma anche di valorizzazione dell'eccellenza del territorio noiano, ma anche ancora Luna Park di oltre 1000 metri quadrati, street food, atmosfere da sogno. Quest'anno ci sarà una scenografia che ci farà volare in un ecosistema extraterrestre, Econos, un pianeta che è un mondo narrativo vero e proprio, una giungla esotica e tribale. Ma la vera bomba poi è la lineup, con Merck & Cremont, il duo di DJ milanesi Federico e Giordano, diventati icone internazionali della dance, con produttori da record. Hanno fatto mega hit come Oceanica di Jovanotti, Furore di Paolo e Chiara, e poi la recentissima Partenope di Serena Brancale ed Colors. Hanno poi suonato in tutto il mondo, dall'Arabia Saudita a Miami, e da stasera sono pronti a far tremare anche Noi Cattaro. Noi Cattaro menzionata come diremmo noi Gen Z, quindi preparatevi a un evento grandioso patrocinato anche dal Parlamento Europeo. Quindi zero scuse per restare a casa stasera, domani e domenica, anche perché, ribadisco, il festival è gratuito. Quindi prepariamoci a ballare? Sì, con una canzone molto lenta, un ballo, come nei film, Eros e Max Pezzali. Ricordo.

Sì, troppo bello, un lento come nei film. Ero Stramazzotti e Max Pezzali su Radio Selene, ma adesso è il nostro momento. È il momento della domanda di oggi. Oggi si parla di musica e quindi vi chiedo un attimo di immaginare, ok? Siete nei panni degli organizzatori di un festival e se stasera doveste realizzare la serata perfetta nel vostro paese o nella vostra città con un budget illimitato, ok? Chi vorreste assolutamente sul palco come super ospite? Possono essere anche di più, via proprio alla creatività, un grande nome del pop italiano, un DJ internazionale per farvi proprio scatenare, o magari una leggenda della musica che canta proprio sotto casa, un sogno. Quindi io voglio sognare insieme a voi e mandateci un messaggio vocale o un messaggio normale, ora io voglio sentire le vostre voci, quindi anche una nota vocale mi piacerebbe un sacco su WhatsApp al nostro 347 7272 274.

Alex Britti dal 2000 su Radio Selene. Allora, la domanda di oggi è: se doveste organizzare il festival nella piazza della vostra città, chi vorreste stasera sul palco? Allora, mi sono arrivati diversi messaggi. Tommaso da Gioia del Colle sogna in grande, mi dice: nella mia piazza voglio un trio. E sentite, Vasco, Mahmood e Annalisa insieme. Vabbè, Tommaso, così praticamente richiami tutta la regione, non solo la provincia, ma leggo anche tantissimi Sal da Vinci, c'è anche Gabri Ponte, Cristian da Santo Spirito alza l'asticella delle risate, mi dice che vuole ospitare gli Oasis, si dice così, comunque la parodia, diciamo il gruppo parodia degli Oasis di Toti e Tata, mentre Pierpaolo da Turi mi dice Checco lo seguirebbe chiunque, come chi stasera per esempio va a vedere John Legend, spero vi piacerà come concerto e godetevelo anche per me. E poi c'è Giorgio da Massafra che mi dice: io vorrei un concerto con Freddie Mercury e Michael Jackson. E vabbè, Giuseppe, in un'altra vita magari, dai, continuate a scrivermi al 347 7272 274. Ora Levante.

0: canta anche. Come fai a non cantarla? Feel good, come mi sento io quando ascolto i Gorillaz su Radio Selene. Per chiudere in bellezza, parlavamo dei concerti. Rosanna da Casa Massima mi invia una nota vocale, che bello.
1: Sono Rosanna.
0: Ciao.
1: E avrei voluto Mengoni, uh-huh, ma che mi facesse salire sul palco e mi abbracciasse forte forte.
0: Vabbè Rosanna, ma sei tu l'organizzatrice del festival, quindi decidi tu, va bene così, poi mi fai salire sul palco. Infine c'è Domenico da Molfetta, un nostro fedele ascoltatore del pomeriggio, che mi scrive: vorrei tutti gli animatori di Radio Selene, perché saprebbero animare la piazza e dare gioia e ballerebbero tutti. Vabbè, io sarò di parte, però è vero, sarebbe bellissimo. Poi ci vedrete in azione proprio domenica per il Beach Tour a Lido Onda Blu a Chiatona in provincia di Taranto, quindi se volete davvero ballare insieme a noi ci trovate lì. Però per adesso su Radio Selene abbiamo una bella novità tutta da ballare. Questo è Jamie Jones con Camden Cox, questa si chiama State of Mind.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Grazie a tutti voi per essere stati con me. Per oggi lascio le cuffie, ma lascio il microfono a Mariano Pizzarelli. Don't worry, be happy. Ci risentiamo lunedì dalle 15 alle 17, sempre qui su Radio Selene. Grazie a Gigi Savoni in regia e che la musica sia sempre con voi. Buon weekend a tutti!
0: Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
3: Ufficialmente pronti per iniziare questo nostro appuntamento del pomeriggio insieme qui su Radio Selene. Buon pomeriggio a tutti, tutti quelli che magari sono in auto perché stanno andando in qualche direzione marina o montana o in campagna per questo weekend, visto che è venerdì. Siamo belli pronti. Innanzitutto buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Pronto, carichissimo, ho bevuto credo 8 caffè. Colui che è alla parte tecnica, cioè Gigi Savoni, buon pomeriggio anche a te. Un pomeriggio ricco di musica e anche di notizie che arrivano in giro dalla nostra Puglia, perché stanno arrivando dei personaggi. E ieri si parlava fuori onda di VIP watching, e in Puglia in questo momento, soprattutto in Valle d'Itria, ce n'è abbastanza. Ma noi non ne abbiamo mai abbastanza della musica. Torniamo indietro con questo classico bellissimo del 1980.

Canzone scritta nel 1977 da Lemon Dozier, canzone meravigliosa, poi ripresa anche in tanti altri generi musicali. Canzone che parla della propria essenza interiore, Going Back to My Roots, Richie Havens, qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, sono le 17 in punto.

0: Questa è Radio Senini.
1: Abbiamo appena iniziato il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Selene. Ci sono un sacco di persone che pagherebbero oro per incontrare i propri idoli. Ne parliamo tra pochissimo, subito qui su Radio Selene. Annalisa con la sua canzone estiva e poi Whitney Houston con Million Dollar Bill.